0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The sound of

0: E anche oggi buongiorno, 14, 8, 26, più 4, 26. Comunque siamo al 14 agosto e siamo in diretta anche questa mattina. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Quando sono le ore 4:31 e 55 secondi. E quindi questo 14 agosto, che è ormai una parte di estate calda, sembrerebbe che dal 17 arriva un po' di refrigerio, insomma, qui a Milano siamo stati, a parte qualche giorno c'è stata qualche piccola pioggerellina, ma di pochi istanti. Ricordo, mi pare a luglio, fine luglio, c'è stato un po' di grandine che sembravano mattonelle, eccetera eccetera. Diciamo che la pioggia non è stata è stata pochissima. E allora il saluto delle radio, salutiamo Radio Mare Italia, le altre radio le abbiamo un po' rifatte, ma comunque Mare Italia l'abbiamo dimenticata, la salutiamo per prima. Ed ecco il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe, sembrava facile.

0: Oh, questa diretta a me, tu sei il mattino. Eh beh sì, sono io il mattino perché giustamente mi sveglio così presto e vi faccio compagnia, quindi ci sono tutti i giorni dalle 4.30 alle 7. Diciamo che il martedì e il giovedì un po' meno presente perché mandiamo le rubriche che ci mandano i nostri amici e io invece sono qui solo in regia. Gli altri giorni invece sono direttamente dal vivo, però se chiamate io vi rispondo lo stesso anche martedì e giovedì, quindi sono in diretta ma sono non in diretta, cioè mezza diretta e mezza no. Allora, dunque è il momento di ascoltare Marco Roma. Allora, dunque, vediamo, controlliamo quali siano. Ormai questi software grandi, se, quando si aggiornano, ci danno sempre problemi. Eccolo qua, il primo messaggio di Marco Roma.
1: Tanti auguri, Raoul Bova, tanti auguri, grande attore Raoul Bova, buon compleanno Raoul Bova da Marco Roma, tanti auguri a te.
0: Secondo messaggio.
1: Buongiorno.
0: Sì.
1: Vorrei dimenticarti,
0: sì,
1: con un soffio di vento, vorrei soffiare in alto per non pensare più a te, ma mi viene sempre in mente. Da Marco Roma, buongiorno.
0: E allora, questo era Marco Roma quando sono le 4. No, non inseriamo il codice, ma 4:41. E allora chiameremo tra un attimo Marco Roma. Intanto facciamo i saluti del mattino. ATM Trenord, BMIS, i ricercativi volontari della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto, il nostro amico Dennis, salutiamo anche il nostro amico Francesco che da lassù continua a fare il suo lavoro di vegliarci, come ha finito con il suo scooter, con il suo motorino quando cercava di inseguire qualcuno. Salutiamo anche Simona e salutiamo anche Celeste che ci ha mandato il suo saluto alle 4.32. buongiorno Celeste, buongiorno a te, buongiorno a Celeste in Rio al Mare, quel di Villa Piana, e buongiorno a tutti quanti voi. Se volete essere salutati ce lo dite e noi vi saluteremo. E allora andiamo a vedere se troviamo adesso Marco Roma. Vediamo.
2: Marco, avvia videochiamata con avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
0: Ecco qua, abbiamo avviata
2: voce
0: la telefonata con Marco Roma. Sta suonando.
3: Buongiorno.
0: Ah, buongiorno. Lei già, lei è già fermo stamattina allora?
3: Purtroppo no, oggi non vai al lavoro.
0: Ah, non vai al lavoro?
3: No, oggi facciamo weekend, oggi e domani.
0: Ah, beh, vabbè, giustamente, domani è Ferragosto.
3: Sì,
0: ecco.
3: Tutto soft.
0: Tutto soft, invece sia oggi che domani, anche oggi e domani lavorerò, anche oggi e domani. Quindi.
3: No, mannaggia.
0: Capita, quando ci sono delle cose da fare si lavora anche i giorni festivi, tanto vabbè, poi tutti, è sempre festa. Ma tu dici che poi alle 5:15 ti addormenti oppure ti svegli?
3: No, mi sveglio.
0: Vedremo, l'altra volta ti sei addormentato. Comunque, noi alle 5:15 ti chiameremo, poi se dormi, pazienza.
3: Sì, sì.
0: Quindi stamattina niente, il quiz non si fa lo stesso, però senza
3: vincita. Sì, facciamo, senza vincita.
0: Senza vincita. Dobbiamo ricordare che c'è stato mercoledì sera a Gegia, che manderemo stamattina alle 6, proprio perché si è prolungata di 3-4 minuti, ma è stata una cosa simpaticissima. Gegia la manderemo in onda alle 6, dalle 6 alle 6.24. E quindi
3: veramente simpatica, bel personaggio.
0: Infatti anche il file per passarlo non passava nella posta elettronica, ho dovuto tagliarlo, se te ne sei accorto.
3: Sì, è vero, l'ho risentito.
0: Sì. Bene, allora dunque,
3: allora.
0: Questa mattina come ci mettiamo in difficoltà? E poi i nostri colombi sono svegli, saranno svegli alle 6.40, 6.50?
3: Penso di sì.
0: Perché è tornato al Vaticano Damiano?
3: Sì, è tornato, penso che c'è.
0: Ma anche il sabato c'è Damiano al Vaticano, sì.
3: Sì, il sabato solo la mattina.
0: Ah, però c'è anche
3: ma fino a luna, sì.
0: La domenica.
3: Vabbè, non
0: no.
3: È che sta a calarti. La domenica no.
0: Ah, la domenica, quindi il sabato
3: no,
0: c'è.
3: No.
0: Ma non siamo
3: riposo.
0: Noi, non siamo noi il sabato. Allora,
3: certo.
0: Sentiamo.
3: Allora, no, questo è facile. Solo insieme saremo felici.
0: Ma questa non l'hai fatta già, forse?
3: No.
0: Eros Ramazzotti?
3: No.
0: Ah. Solo insieme. Ultimo?
3: No.
0: Luca Carboni?
3: No. Ti ho messo in difficoltà allora?
0: Mi ha messo sì in difficoltà. Allora.
3: È maschio?
0: Maschio, va bene. Uh-huh. Qua ci siamo. Maschio, se potessi. Il gioco è che io non posso cercarlo, sennò altrimenti sarebbe finito. Basterebbe che io. Basterebbe che lo chiedo.
3: Sì. Pure dall'Alexa.
0: No, ma anche no, loro non sempre sono.
3: È vero, è vero.
0: Quelli più famosi. Solo insieme saremo felici. Vasco
3: sì,
0: Rossi?
3: Diciamo no. Che lui è un cantante comunque italiano famosissimo.
0: Allora, non è che fosse Gianluca Grignani?
3: No. Ha fatto la storia della musica italiana. Ti ho aiutato tanto adesso.
0: Ha fatto la storia. Te li ho detti tutti quelli più blasonati.
3: No. No, solo insieme saremo felici. È come se a quell'epoca ha fatto la storia. Come se ti dico, faccio esempio, Albano.
0: Adriano Celentano?
3: No, però sei su quella linea.
0: Adriano Celentano, se non è lui.
3: Allora ti do un grande aiuto.
0: Sì.
3: E una volta c'erano questi cantanti, ma veramente erano cantanti, ma non c'era solo quello. Cioè Adriano Celentano era un cantante, ma era un grande attore. Albano era un cantante, ma era anche un grande attore.
0: Sì.
3: Lui era un grande cantante, ma è pure un grande attore stato.
0: Ah, pure un grande attore.
3: Sì.
0: Non saprei.
3: Vuoi un altro aiuto?
0: Sì.
3: Le sue canzoni le cantava nei suoi film.
0: Ah. Nino D'Angelo?
3: No. Come Nino D'Angelo? Visto cantava le sue canzoni d'amore, no? Lui guarda, le sue storie d'amore nei suoi film. Chi non ha sentito quelle sue canzoni strappalacrime che cantava...
0: questa mattina sono in tilt, no?
3: No, vabbè, ti do un altro grande aiuto.
0: Sì.
3: Il figlio ha seguito le orme del padre, è cantante rapper, ha fatto anche Sanremo quest'anno, è salito sul palco col figlio.
0: Ma c'era arrivato però, ho detto Nino D'Angelo. Allora Gigi D'Alessio.
3: No, no, no, no. No. Ah! Più grande, via.
0: Gianni Morandi.
3: Eh sì.
0: Mamma mia. Mamma mia. È il primo che avrei voluto dirti.
3: È salito sul palco col figlio.
0: Ma no, mamma mia. Questa è imperdonabile, questa.
3: Imperdonabile, cioè, un grande attore. In ginocchio da te.
0: In ginocchio da te, se mi dicevi già qualche titolo. Allora,
3: è vero.
0: Vabbè. Solo insieme saremo felici, allora. Vabbè.
3: Sì.
0: Allora lo facciamo ascoltare e noi poi ci sentiamo alle 5 e un quarto dopo gli spazi.
3: Okay.
0: A tra un po', allora.
3: A tra un po'.
0: E siamo in diretta, quindi solo insieme saremo felici, Gianni Morandi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno, buongiorno. Oh, una donna stamattina.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Diciamo,
1: buongiorno.
2: Ho avuto una bella alzataccia, però è un piacere stare con voi.
1: Beh, è un piacere, perché sera era già passata.
2: Stare con te, perché poi...
1: Vabbè, però...
2: stare con te.
1: Già intanto la sveglia ti è stata data da Denise, che parla in pugliese, quindi buongiorno, svegliati, Moreno. E quindi insomma...
2: Come stai?
1: Lei, beh, che volete fare? Lei è così.
2: Bene,
1: adesso facciamo la trasmissione in pugliese. Allora, buongiorno Morena, buongiorno. Sì, come va? Tutto bene?
2: Tutto bene. È stato un'alzataccia, ma molto contenta di essere qui con voi.
1: Perché Morena Burattina, perché giustamente si
2: Burattini?
1: Pensa a Pinocchio. No, i burattini.
2: No. Morena, oddio, da piccola mi prendevano un po' in giro quando
1: sì, perché il cognome,
2: no?
1: Ecco, il cognome dà adito a sempre Burattini, che sei Pinocchio,
2: tutti a ridere.
1: Sei Pinocchio.
2: Il giorno di scuola è sempre stata un po' una tragedia, perché sai, cominciano a fare l'appello, Burattini,
1: c'è Pinocchio, c'è Arlecchino.
2: Allora,
1: parliamo di Morena, che anche Morena fa parte della schiera dei Cecantibus, come dico io, anche tu mi pare.
3: Morena,
1: che fai parte della nostra situazione di disabilità visiva, come dicono.
2: Abbiamo questo difetto, via.
1: Abbiamo questo mal comune, nemmeno mezzo. Allora, tu Morena, invece, come è successo? Perché in genere tutti i nostri ascoltatori, la prima cosa che hanno, o chiunque ci vede, la cosa che vuole sapere, ma chissà questo perché ci vede, tu visto che sei di Roma, come mai è capitata a te questa situazione di essere tra le non vedenti?
2: Beh, guarda, io sono nata prematura di 6 mesi, quindi ho avuto la fibroplasia retrolentare.
1: Diciamo
2: troppo ossigeno, perché nel 1975, quando sono nata io, all'epoca non si sapeva che dovevano mettere, diciamo, una protezione sugli occhi, e quindi un occhio l'ho perso subito. L'altro, per fortuna, hanno fatto un cerchiaggio, e quindi fino a 16 anni con un occhio sono stata ipovedente. Non è che vedessi tantissimo, però vedendo sempre dalla nascita fino a quando poi ho perso la vista in quel modo, per me era normale vedere in quel modo, e quindi quella poca vista cercavo di sfruttarla al massimo.
1: Ecco, com'era questa tua vista? Vedevi i colori? Vedevi...
2: No, vedevo tutto nitido,
1: Sì,
2: non avevo sfocature, solo che, ecco, che ne so, a 1,5 metri, 2 metri di distanza non riuscivo a vedere bene la fisionomia della persona.
1: Ecco, per te è meglio aver visto almeno un po', oppure secondo te chi non ha visto per niente forse è meglio di noi?
2: No, guarda, io diciamo chi non ha visto non sa cosa si perde.
1: Ecco,
2: e quindi... ha un suo modo di vedere le cose, diciamo.
1: Quello senz'altro, però, diciamo, rispetto a noi che un po' abbiamo visto.
2: Però io sono fortunata, cioè ritengo che questa vista, avendola avuta, so di che cosa parlo quando magari dico colore rosso, colore verde.
1: Certo.
2: Oppure magari una persona si compra una macchina, si compra un vestito.
1: Te lo descrivo.
2: Una persona che non ha mai visto non ti dirà mai di che colore è. Io invece subito di che colore è.
1: Certo, noi siamo... Senti, attualmente tu hai Visus Zero, oppure comunque qualche luce, qualche ombra la intravedi?
2: No, Visus Zero.
1: Allora siamo pari, anch'io zero. A me capita spesso che vengono a trovarmi degli amici e li accolgo a luci spente, perché tanto a me non serve. Non so se capita anche a te questa cosa.
2: Beh, guarda, almeno non paghi la... Dicevo, dai, non paghi la bolletta.
1: Quello sì. E allora, quindi tu da bambino un po' vedevi, e come eri accolta a livello di scuole? Sei andata subito in scuole per non vedenti, perché comunque sei del 75, quindi già gli anni 80 può darsi che non esistevano le scuole speciali, o sei andata comunque anche tu negli istituti per non vedenti, e dove eventualmente?
2: No, ho fatto le scuole normalmente con all'elementare con la maestra di sostegno, alle medie insomma con i professori di sostegno. Sì, perché già all'epoca quando andavo a scuola io c'era l'inclusione nelle scuole normali. E ti devo dire che È stata all'inizio, diciamo, all'inizio, sai, quando uno è bambino, gli altri bambini inizialmente non sono cattivi perché non hanno quella malizia che magari hanno quelli un pochino più adulti, però poi la

0: Parte degli ascoltatori non sono non vedenti, fortunatamente, e che noi ormai abbiamo stilizzato questa trasmissione per i disabili, quindi giustamente parliamo come se fossimo a casa, giustamente.
1: Esatto, esatto. E quindi insomma è nata come gioco e poi sono stata accolta dai compagni normalmente.
0: Ecco, adesso invece parliamo degli altri studi che hai fatto. Vediamo dopo le scuole elementari, ma tu sei stata anche all'asilo, no?
1: Sì, anche ecco. All'asilo, sì, sì.
0: Lì
1: sì,
0: forse
1: sì.
0: Insomma. Era diverso, anche lì i bambini ti come eri ambientata all'asilo?
1: Ma guarda, all'asilo sinceramente non mi ricordo molto, mi ricordo che si giocava, però sai, non avendo il fatto dello scrivere, quindi scrivere in modo diverso, ecco. All'asilo non tutto si notava.
0: Sì, tutto sommato i bambini giocavano con te tranquilli, non c'era...
1: Sì, esatto, esatto, non c'era quella... piccola differenza, no?
0: Invece alle scuole medie?
1: Ma alle scuole medie ho avuto diciamo la spensieratezza che avevo alle scuole elementari non l'ho avuta purtroppo alle scuole medie, perché alle elementari avevamo inglobato la mia integrazione con tutti i bambini. Esatto. Invece alle scuole medie purtroppo ho avuto un professore di sostegno che anziché farmi stare con i compagni mi ha tenuto fuori, e quindi facevamo lezione discostati da tutti gli altri, quindi anche a livello di
0: Unione, insomma, non c'era il passaggio di questi, non c'era l'incontro con questi altri bambini.
1: Esatto, non c'era l'incontro, perché io con così estendo la maggior parte delle ore scolastiche fuori con lui, anche il livello di amalgamazione con i compagni non c'è stato più di tanto.
0: Cioè questa integrazione non esisteva. Ma questo per tutti i 3 anni?
1: Sì, purtroppo sì. E la cosa brutta che questo professore era anche un professore ipovedente, quindi quello che magari doveva aumentare più il fatto di stare con tutti gli altri compagni, di studiare con gli altri, non l'ha fatto, e quindi anche a livello poi scolastico ho avuto poi un pochino delle lacune. Ecco. Sai, poi all'epoca...
0: Sì, soprattutto la matematica per i non vedenti è un po' un tabù forse, no?
1: Guarda, sì, quella la facevo normalmente in nero, perché scrivevo i numeri nella grandezza in cui
0: con
1: io
0: il residuo
1: riuscivo a vedere, esatto. Sì. E infatti sì, poi la matematica è stata una tragedia dopo, quando l'ho dovuta fare in braille, che è stato un ossesso.
0: Beh, certo, lì ci sono tutti quei segni un po' strani, quindi...
1: sì, ecco. Però vabbè, siamo andati avanti, ecco.
0: Ecco, quindi hai studiato naturalmente. Qual era la materia che ti piaceva di più alle scuole medie?
1: La storia.
0: Ah, la storia.
1: L'Iliade, l'Odissea. Mi piacevano.
0: E i Promessi Sposi? Che in genere io...
1: Ma un pochino di meno, perché sai, l'Iliade, l'Odissea, le battaglie, sai, i bambini si identificano un po', no? Con questi guerrieri, tutti questi personaggi.
0: Tu in che cosa ti identificavi? Domanda da mille e un minuto.
1: Ma guarda,
0: eri Andromaca? Eri Elena? Eri... No.
1: Ma diciamo, no, lo sai che ogni tanto mi identificavo un pochino in Achille.
0: Ah, proprio Achille, vabbè.
1: Anche se era un uomo, però sai, lo vedevo.
0: L'uomo dal piè veloce, Achille dal piè veloce.
1: Sì.
0: Bene, quindi era il tuo Achille. Invece la materia che non ti piaceva per niente qual era?
1: Scienze,
0: strano, perché comunque in genere è una cosa che interessa. Adesso forse ti piace tanto la scienza rispetto a quando eri bambina.
1: È rimasto uguale. Beh, non è che sono mai stata una studiosa molto eccelsa, no, dovevo studiare molto per raggiungere obiettivi, insomma, discreti, ecco, così.
0: Perfetto.
1: Così se vogliamo.
0: Certo. Il tempo questa mattina è finito, cara Morena, buona giornata, ciao.

0: ragazzi, un nuovo appuntamento pronto a partire. Max Mollica e Dino Super di Gemmano qui per voi in direttissima con la regia di Charlie Ballabio e tutto il suo staff e la redazione di Magilla Radio Production, presentissima e pronta a ricevere tutte le vostre mail all'indirizzo magillaradioproduction@gmail.com. Vi ricordo che ci trovate anche sui social cercando la pagina Spazi. Ed eccoci qui pronti a partire. Oggi con noi abbiamo in diretta telefonica Antonio Camarda.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Benvenuto su Spazio Antonio. La prima domanda è quella che facciamo di solito per scaldare l'ambiente, è quella conoscitiva. Come hai iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica?
1: Ho sempre avuto la passione per la musica, però poi ho cominciato all'età di 27 anni e cominciando con un corso di chitarra ho conosciuto un maestro che mi ha fatto conoscere, diciamo, le mie capacità musicali. E poi all'età di 30 anni ho cominciato con i primi componimenti e adesso produco canzoni e versi.
0: Antonio Camarda è un vero poeta, trasmette i suoi pensieri attraverso i suoi versi che poi trasforma in canzoni. Antonio, allora, a quali generi ti sei ispirato per la realizzazione dei tuoi lavori?
1: Ma da piccolo mio padre mi ha introdotto con i grandi cantautori italiani come Battisti, De Gregori, De André. Poi crescendo all'età adolescenziale ho cominciato ad ascoltare il rock 80-90 e l'alternative rock, che sono diventati i miei generi, diciamo, principali. E quindi mi ispiro principalmente al rock internazionale e al cantautorato italiano.
3: Cosa

0: Allora, vogliamo un attimo conoscere meglio questo brano che ascolteremo naturalmente alla fine della nostra chiacchierata. Fuori dalla stanza, vogliamo sapere com'è nato, i tuoi collaboratori, come è cresciuto.
1: Fuori dalla stanza è un brano autobiografico che si ispira a una vicenda amorosa che purtroppo è andata a finire male. Comunque lascia sempre un barlume di speranza poi verso la fine per tutti.
2: Allora Antonio, in questo particolare periodo io credo tu sia molto attivo, ma stai lavorando a qualcosa di nuovo, qualche nuovo progetto, qualche nuova idea?
1: Allora, con il mio gruppo, gli Out of the Room, stavamo iniziando un progetto live, cioè un percorso live in varie serate che poi purtroppo è saltato per causa dell'emergenza Covid. Comunque sto continuando a lavorare a vari brani, sia in privato scrivendo e componendo e anche in sala di registrazione.
0: Dunque, carissime radioascoltatrici, carissimi radioascoltatori, siamo giunti quasi alla fine di questo appuntamento con Spazi. Vi voglio ricordare il nostro indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com. Ci trovate sulle varie pagine social, Instagram, Facebook, eccetera, eccetera. Mettete il vostro like, naturalmente, per far parte della nostra combriccola e dividere e condividere tante belle emozioni.
2: Vi ricordo che la nostra redazione è sempre presente, sempre pronta a prendere in carico tutte le vostre richieste di informazioni, quindi vi ricordo magillaradioproduction@gmail.com per entrare in contatto con noi attraverso la posta elettronica. Un grande saluto lo dobbiamo rivolgere a tutti gli amici che ci stanno scrivendo da lontano, soprattutto quelli che ci scrivono dalla lontanissima Australia. E noi siamo veramente contenti di tenervi compagnia anche a così tanta distanza. Mi raccomando, continuate a scriverci, continuate a farlo, proponetevi per partecipare a Spazi. L'indirizzo è sempre quello, vi basta mandare un breve curriculum artistico insieme al brano che volete presentare, poi ci penserà la redazione a ricontattarvi e a organizzare il tutto. Max Mollica e Dino Super di Gemmano sono qui a rivolgervi ancora un grande saluto e a invitarvi al prossimo appuntamento di Spazi. Mi raccomando, ci trovate sulle migliori radio, web radio, TV, web TV sparse nel mondo. E possiamo dirlo ormai, siamo diventati internazionali. Benissimo, in dirittura d'arrivo ormai, perché la luce rossa del nostro Charlie Ballabio dalla regia si è accesa, quindi a questo punto, come facciamo sempre, lasciamo il microfono e la linea al nostro caro Antonio per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
1: Ciao Dino, ciao Max, ciao a tutti gli ascoltatori. Se volete trovarmi, mi trovate su Spotify, su YouTube e su Instagram. Un saluto a tutti i miei collaboratori, al maestro Giuseppe Malatino, e adesso vi lascio con Fuori dalla stanza. Ciao.

0: Probabilmente Marco gli è preso il sonno e invece è con noi il capitano. Buongiorno capitano, come va?
1: Buongiorno!
0: Con il nuovo telefono.
1: Sì, noi con il mio telefono abbiamo ingiovanito le nostre comunicazioni.
0: Se no quello era un po', ogni tanto sentiva un po' qualche ammorsi.
1: E si sentiva le condizioni meteo.
0: Si sentiva un po' il rumore delle... Comunque fa caldo oggi a Milano, qua abbiamo acceso l'aria condizionata, non so se da lei pure acceso l'aria condizionata.
1: Ah, qua no, la mattina no, dai.
0: Qua invece...
1: Le finestre aperte, in cucina c'ho i ventilatori, in camera da letto no, perché se mi dà fastidio. Però dopo li accendiamo tutti, poi io ho quei ventilatori nebulizzanti.
0: Quelli che c'è l'acqua dentro?
1: Ma infatti un paio di gradi delle giuste, Giuseppe.
0: Sì,
1: ho fatto la prova, un paio di gradi di rinfresca.
0: Perché ci metti un po' di acqua, ci sono i serbatoi dell'acqua dentro?
1: Dietro porta un serbatoio e poi c'è una pompa, secondo me, che là davanti alle ventole, diciamo...
0: Attinge.
1: Attinge da là e quando gira butta anche questa umidità, diciamo, come dire.
0: Tipo sta pioggerellina, dice.
1: Vabbè, ma non la senti neanche, però io ho provato senza quella funzione, perché la puoi anche staccare, no?
0: Sì.
1: E un paio di gradi li guadagni,
0: Sì, perché
1: ti scende, la temperatura scende.
0: E quindi la temperatura scende per questi altri due giorni che abbiamo, secondo, dice, poi tornerà un po' di fresco dopo che abbiamo avuto.
1: E qua oramai si vive navigazione a vista.
0: Navigazione tropicale.
1: Ma che c'è un botto fra 133 giorni e Natale?
0: Ma oggi è la vigilia di Ferragosto.
1: Appunto, ma c'è fra 133 giorni il Natale.
0: Ecco, appunto, allora 133, sono precisi.
1: 133 giorni, Giuseppe, fai
0: ecco. E tra 7 giorni inizia il campionato, no, tra 8 giorni inizia il campionato.
1: Sì, le prime partite, il 20.
0: 22.
1: Ma questa domenica o quell'altra.
0: Sabato prossimo, veramente.
1: Siamo ancora in campagna acquisti.
0: Ecco.
1: Tu hai molto visto... povera, una campagna acquisti in Italia molto povera.
0: È povera perché non ci sono soldi, quindi non ci sono...
1: fanno circolare i debiti, come li dai, a rate, ogni tre cose, queste sono. Anche perché purtroppo le squadre italiane, capito? Ma poi c'è un meccanismo, perché comprano dagli stranieri, compri stranieri? Perché, in poche parole, cosa succede? Se tu compri, ascolta bene Giuseppe.
0: Sì.
1: Allora, io compro un giocatore italiano.
0: Sì.
1: E lo pago a rate. No? Allora, la Juventus viene da te e vuole comprare il centravanti D'Onofrio.
0: Che
1: e lo paga 20 milioni di euro.
0: E lo paga. Okay? Sì.
1: E lui dice, va bene, io te lo pago in tre rate, in due rate, non lo so quando va. La squadra che lo compra a rate,
0: sì,
1: i soldi non li dà subito, ma li versa alla federazione.
0: Sì.
1: Invece se tu compri un giocatore, per esempio spagnolo, o lo compri tedesco, o lo compri da parte, tu lo paghi, non li cacci 20 milioni di euro.
0: Ah.
1: Hai capito?
0: Ecco.
1: Tu l'hai mai sentito questa cosa?
0: No.
1: Hai capito perché compri i giocatori stranieri?
0: Ah.
1: Perché io, in poche parole, se non c'hai soldi, anche se te lo paga a rate, ma io i 20 milioni devo versare.
0: Ecco. E invece con il giocatore straniero?
1: No, è un accordo che tu fai quello, per esempio tu compri un giocatore del Real Madrid, dici guarda io te lo pago in tre anni.
0: Ah.
1: E tu ogni anno ci paga la cosa. Invece se lo compri in Italia fra le squadre italiane, i soldi li avversai
0: subito.
1: No, quell'altra squadra non li prende. Ma li versi alla federazione.
0: Ah, ecco, quindi è come se pagarlo in contanti comunque.
1: È come tu impago quando stai pagando.
0: Allora ecco perché.
1: Allora se tu non c'è, capisci, se tu non c'hai soldi non lo puoi comprare.
0: E quindi andiamo verso il mercato straniero.
1: Capito? Ma tu non hai mai sentito questa cosa?
0: No, io pensavo che c'erano, che fosse uguale dappertutto.
1: Quello è un problema dell'Italia, capito? Dice, vedi perché dobbiamo far giocare i giocatori italiani, dobbiamo giocare. Hai capito? Tu compri a rate, è come se una macchina tu la vai a comprare a rate, e invece quell'altro dice, no, tu mi dai i soldi in contanti. Tu i soldi non ce l'hai, dove vai?
0: Vado.
1: Prendere...
0: Non compro la macchina, oppure se devo proprio comprarla vado...
1: Vabbè, ma tu sei a fuoco campionato, cioè...
0: Vado in banca e mi faccio fare un prestito.
1: Una mazza.
0: Vabbè. Allora, Claudio Baglioni, strada facendo...
1: Strada facendo, autostrade.
0: Ecco, le autostrade che non ci sono...

0: Strada facendo vedrai. E allora abbiamo parlato un po' di questo calcio, di questi inizio di calcio, e abbiamo anche il nostro cuginetto Dennis che ha mandato il suo solito messaggio. Lo sentiamo,
1: capitano. Che canzone vuole? Che canzone vuole?
0: Vuole una canzone degli Europe oggi.
2: Ma,
0: Europe.
2: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 36 secondi.
0: Eccolo qua, allora, sentiamo. Ascoltato. Sentiamo cosa dice.
3: Registrazione bloccata.
4: Eccomi. Buongiorno a tutti. Qua sempre Dennis, naturalmente. Un salutone a te Giuseppe, anche in questo venerdì, tra cui anche fine settimana. Bene, inoltre saluto tutti gli ascoltatori in ascolto quest'oggi, in questo giorno. Ecco, domani sarà per agosto, sì. Vabbè, comunque saluto tutti gli ospiti che avrai con te, saluto vabbè Gina, Marco Roma e tutti gli altri. Bene, anche il peperoncino e tutti gli altri, ok? Va bene, dai. E oggi, caro Giuseppe, ti vorrei richiedere una canzone, sì. È passata un po' di tempo fa, sì, e la vorrei riascoltare, sì. Allora ci ascoltiamo The Final Candle degli Europe. Bene, che è sempre bella da ascoltare. Bene, ti ringrazio moltissimo, auguro a tutti un buon Ferragosto, naturalmente, e noi ci risentiamo lunedì. Ciao e grazie mille, sempre Dennis.

0: conto finale, il conteggio finale era questo, il final countdown. Tu che conosci l'inglese, capitano, io l'inglese proprio non so che fine ha fatto, quindi probabilmente il capitano si è assentato, è caduta la linea. Vediamo, c'è capitano? Capitano, un attimo. Ah, ecco. Sì, sì, sì, era qui. Non è
1: come mai ha messo questa canzone?
0: Perché fa nel canto, insomma, a Ferragosto, siamo a Ferragosto.
1: l'inglese?
0: Sì, ogni tanto sceglie anche qualcosa d'inglese il nostro cugino Dennis. Bene.
1: Va benissimo. E la nostra Gina dove sta? In quale mare?
0: La nostra Gina ha fatto un concerto e quindi ci aveva detto che oggi era
1: concerto estivo.
0: Sì, oggi non ci sarà, ci sarà venerdì prossimo, però mi pare che adesso
1: venerdì prossimo e poi fra poco deve andare a scuola.
0: Sì, poi diventa con la scuola che c'è sempre.
1: Settembre comincia, ormai qua siamo quasi a metà mese.
0: Sì, ormai Milano è abbastanza vuoto, però vedi, ce n'è gente in giro ancora a Milano.
1: No, rispetto agli altri anni si partono, ma sempre accorciano sempre di più i giorni.
0: Quindi Milano è sempre piena praticamente.
1: Fanno un po' di rotazione. Vabbè, il problema è che noi la vediamo vuota perché gli uffici, capito, chiudono.
0: Ecco.
1: I negozi, alcuni negozi chiudono perché è il periodo che non conviene stare aperti, ma diciamo il grosso lo vediamo col movimento delle scuole e degli uffici. Gli uffici creano il cappuccino la mattina, la colazione, il pranzo a mezzogiorno, l'ora di spacco, i ragazzi che vanno a scuola, le metropolitane, e le vedi un po' meno.
0: Sì, anche gli orari delle metropolitane sono molto ridotti.
1: Sì, statisticamente faranno dei conti. È inutile mettere un treno ogni 3 minuti quando le persone. Infatti, la maggior parte fanno sempre manutenzione. Questo sì. È il periodo che fermano per fare manutenzione delle rotaie, delle cose. Luglio, agosto, e anche le molte linee dei pullman cambiano strada, sono i cicli delle grandi città che quando c'è meno affluenza cercano di fare le cose che si dovrebbero fare,
0: di riparare un po' le cose così.
1: Sì, le cose poi diciamo può darsi quella sotto casa non la trovi, allora vabbè, ma in fondo è questione di organizzarsi, insomma, dai.
0: Bene, allora abbiamo una barzelletta, sentiamo che cosa ci dice questa barzelletta. Abbiamo messo anche un po' di barzelletta ogni tanto, perché sennò sempre noi...
1: Se no piangiamo sempre.
0: Vediamo se ci fa ridere la sua barzelletta.
1: Vediamo, ascoltiamo.
2: Augusto.
3: Mario va in chiesa a confessarsi. Padre, ma se io dormo con una donna che non è mia moglie, è peccato? Sì, Mario, se dormi sì.
2: Augusto.
0: Ma insomma non è malvagio proprio.
1: Se dormi sì che è un peccato, vabbè. Dipende dalla persona che dorme, cioè.
0: Chi dorme non prende pesce, come si dice?
1: Ma in questo caso dorme lui, era che l'altro che dorme.
0: E allora, a proposito di questo barzelletto, abbiamo un brano che si intitola Spacca Cuore di Samuele Bersani e ce l'ascoltiamo. Mamma.

0: Spacca cuore. Intanto, tra le notizie che c'è sulla Gazzetta dello Sport, c'è che Lukaku saluta il Napoli. Quindi il Napoli
1: è quasi una. Ha fatto pochissimo quest'anno.
0: Diciamo che non ha poi, mi pare.
1: No, mi ha puntato, secondo me, Conte, qui ha sbagliato lui. Puntare su un giocatore ancora. Per il mondiale non è che ha fatto proprio male. Però c'erano già, io non l'avevo comprato. Se il presidente del Napoli non lo accontentavo. E poi ha comprato quel giocatore giovane italiano che ha comprato un sacco di soldi, l'ha pagato dal Pisa, là, come si chiama quello?
0: Luca,
1: che pure ha fatto zero.
0: Però magari si svilupperà dopo questo giocatore.
1: No, quello è sul mercato, non so se hanno venduto ancora. E mo bisogna vedere le altre squadre. L'Inter che ha venduto Dufris, l'angolo lo deve sostituire.
0: Dufris.
1: La Juve è sempre un cantiere aperto, là, il portiere, il difensore, gli attaccanti che manco hanno fatto bene, quelli che hanno preso.
0: Però mi pare che Vlahovic è andato via.
1: Vabbè, quello oramai, tu hai capito qual è il problema. Lui mo se n'è andato, è andato via. Se l'ha preso, mi sembra che è andato al Basic là in Turchia. Sa quando lo pagano?
0: Quanto? Poco.
1: 3 milioni di euro.
0: Quindi.
1: Ma cioè, il problema è, non era i 6 milioni di euro, che la Juve le voleva dare l'ingaggio. Erano quei cretini dei procuratori, volevano dai 15 ai 20 mila milioni.
0: Ah, ecco.
1: Ma non so se li hanno dati, non ho seguito bene le provvigioni, quali sono state.
0: E quindi lì la Turchia, insomma, si è preso Vlahovic così.
1: Ah sì, ma là il problema è che lì c'hanno altri di sistema fiscale diverso, tante, capito? No, là sono quasi campionati nazionali, lo Stato mette i soldi, capito? Fanno ancora come se fossero un po' statali, va, come devo dire, i campionati, le cose. Non è che mette proprio i soldi suoi. Quando si è comprato a Osimhen,
0: sì,
1: è intervenuto lo Stato là, Non è che il presidente che c'ha dei soldi suoi.
0: Ah, ecco.
1: Cioè, hanno quelle forme un po' ancora, diciamo, che creano. In Italia no.
0: Cioè, lo Stato alle squadre italiane non dà.
1: Non è che lo Stato non è che risulta apertamente, però diciamo, non c'è bisogno che tu devi dare la garanzia. Se facciamo un esempio pratico, no? Giuseppe, il presidente del consiglio chiama la banca e dice: aiuto, fa questa operazione. La banca ci dice no.
0: Beh, oddio, teoricamente dovrebbe dire.
1: Ma che da dici, Giuseppe? Ma perché le banche non prestano i soldi allo Stato? Ma perché quando fanno la legge che dice tu devi avere per forza l'Inps, ti deve dare sul conto corrente, secondo te, da dove è nata questa cosa?
0: Le banche si danno da fare, giustamente, per.
1: Danno da fare. Giuseppe, il discorso che ho fatto già anni addietro. Allora, noi dobbiamo capire, noi italiani, ok? In fondo il bilancio dello Stato è come la famiglia. Tu porti uno stipendio, li metti sul tavolo, ok? E il bilancio, per non fare catastrofi, devi cercare di entrare in quello stipendio che tu prendi. Allora, se lo Stato italiano dalle tasse entrano 1.000 lire, tu devi cercare di fare entrate e uscite nelle 1.000 lire. L'Italia, che abbiamo un deficit pubblico, è inutile che stiamo a dire che non lo so manco pronunciare, come fa se tu prendi anche tutti quanti pagassimo le tasse, ok? Non riusciamo a pagare il debito pubblico, cioè. Allora neanche la rata. Allora cosa succede? Succede che lo Stato cosa fa? Cosa emette? I buoni del tesoro.
0: I buoni, CCT, sì.
1: CCT, BBT, BTP, papà. Chi se li compra?
0: Gli italiani.
1: E italiani, se rischia. La maggior parte chi se le compra? Le assicurazioni, le banche. Ah. Allora, se tu fai una legge che alla banca o a quell'assicurazione gli gira un po' le scatole, cosa fa?
0: Non acquista i buoni.
1: Hai capito il ragionamento. Quando è nato Trump, dice che quello è un cretino e non capisce niente. Quando l'America ha un deficit del 3%, che per noi non è niente, ma in un bilancio dello Stato sono 3% assai, ok? Come deve fare lui a prendere i soldi se gli altri non comprano la stessa situazione più o meno?
0: Come fa?
1: Come fa? Ai ta, sì, tu da cazzo. Non devo accattare i botte tappattata. Allora tu avevo dazio, o 3 piccini, 4 piccini. Ho buttato la capito da qua.
0: E recupera
1: perché, perché loro lo possono fare e tu dici Italia no? Perché noi cosa non abbiamo? Qual è il nostro problema principale? L'Italia non c'ha materie prime, non c'ha energia.
0: Sì, sì.
1: Noi quando dobbiamo produrre una cosa abbiamo un problema, un gap energetico, abbiamo un gap di materie prime. Noi cosa facevamo? Trasformavamo. Allora, gli pomodori, prendi il pomodoro, trasformo, fai conserve, vanno forte e le vendi. Ma quando tu non hai più la concorrenza, perché la materia prima ti costa, l'energia ti costa. Un cinese, a pomarolo, a favorissimo, hai capito? Tu quando vai al supermercato, ti accatta la maglia cinese che la paga 5 euro.
0: Sì.
1: Chi se tutta la questione? Allora, bisogna capire, ma senti questa cosa, perché la gente non studia. Io ti parlo non di cose mie, perché se parlo delle cose mie andiamo, ci chiudono la radio.
0: No, questo no.
1: Allora, il ragionamento qual è? Io leggevo ieri i dati, no? Perché oramai l'economia si fa con i numeri, è inutile che facciamo le teorie del piffero. Allora, noi in Italia, non mi ricordo bene i numeri, ma per farti capire il ragionamento, abbiamo prodotto in Italia 1.600.000 macchine.
0: Sì.
1: Hai capito? E abbiamo ottenuto un fatturato di 45 milioni di euro. Nella Boom Valley delle auto italiane, per far capire a te, a Rosso produce la Ferrari, la Lamborghini,
0: sì.
1: Che ne so, tutti quei marchi,
0: sì, certo.
1: La Ducati, tutta l'elite, va, come te ce fa capire.
0: Sì.
1: Abbiamo prodotto 236.000 unità. Niente. Rispetto a 1.600.000, no?
0: Sì, l'ottava parte.
1: Ma sai quanto ha fatturato?
0: Quanto ha fatturato? Di più?
1: Di più esagerato, dai, un po' fatturare 45, beh. 15 milioni di euro. Allora, vogliamo capire una cosa, questo cosa insegna? Tu puoi fare

0: fatturare 1.600.000 macchine, è consumata l'energia, è consumata le materie prime che devono arrivare per bum per bum bam bam.
1: Sì.
0: Allora non so bene fatturare di meno ma avere un guadagno molto di più.
1: Sì,
0: cioè cosa sì. Dobbiamo, noi dobbiamo l'eccellenza, noi dobbiamo essere avanguardia, dobbiamo vendere l'eccellenza, no scendere a fare i camerieri. Allora, esempio pratico, un esempio pratico. Noi dobbiamo, come dice in Italia, dobbiamo vivere di turismo. Ma sento questa grande cacata che dicono. Vado a spiegare perché ne ha cacato. Perché la gente non riflette. Noi, allora, l'Italia è bella, tutti quanti dobbiamo venire a fare in Italia, no? Il turismo porta gente, benissimo. Ma tu quando vai in un albergo, sei andato in un albergo a Sorrento, chi ci lavora là dentro?
1: Ci lavora italiani, stranieri.
0: Quando vai a un ristorante, non facciamo nome qua vicino, e visti chi erano tutti i camerieri?
1: Sono tutti stranieri.
0: Ah, allora, e quelli là quando guadagnano li mandano al paese loro. Allora, noi abbiamo fatto il turismo benissimo, Milano, perché noi dobbiamo dare i dati, la gente deve capire quando parla, non dobbiamo parlare a scacchio. Allora, Milano se ne sono andate 50.000 persone, ma queste 50.000 persone se ne sono andate, non erano persone che non avevano un lavoro fisso, erano insegnanti, dipendenti comunali, vigili urbani, polizie, maestre. Perché se ne vanno, Giuseppe?
1: Perché è caro abitare a Milano.
0: Esatto, e perché è caro abitare a Milano? Non sai perché è caro a Milano? Scusate, ma i milanesi poi non ci stanno più. Vabbè, comunque, perché te ti chiedono 1.000 euro al mese? E siamo padroni di casa di fare questi affitti. Nessuno ce li ha, nessuno te li dà. Perché? E tu spieghi perché. Allora, tutto quanto che si mettono a fare? OBMB.
1: Sì,
0: quando fu OBMB tu vuoi affitti una notte 140, 150, 130 euro a notte e non li affitti e cose. In più se vuoi affittare la casa le affitti a 7-8 egiziani, una decina di Bangladesh a 2.000 euro, 10 di loro sono 200 euro
1: e loro ci stanno in 10 in una casa.
0: Allora, però che succede? Quando se ne sono andati 50.000 italiani, diciamo che avevano un posto in Italia, cosa significa questo? Tu quando c'hai la pensione devi vedere le trattenute che ci sono sullo stipendio. E come c'è scritto sullo stipendio?
1: Trattenute.
0: Tassa comunale, tassa regionale. Allora 50.000, se tu fai la media di 50 euro che ci si dividevano fra comuni e regioni, quando 50.000 persone prenderanno 50, facciamo la media di 50 euro al mese, in un anno quando entrano in meno?
1: Tantissimo, adesso il conto non riesco a farlo.
0: E allora quando tu poi vai a piazza metropolitana e la scala mobile non funziona e l'ascensore non funziona e manca il turismo.
1: Già.
0: Quando 50.000 persone non vanno a cattare in due macellai sotto casa, non vanno a cattare in due latte, un gelato o un caffè, un bar chiude o non chiude?
1: Chiude, sì.
0: E allora ma cambia di turismo?
1: No, dobbiamo vivere di Italia.
0: Allora, che chi campa buono di turismo? O proprietario dell'albergo, o proprietario dell'immobile?
1: Certo.
0: La società no. Infatti in Spagna e Francia stanno mettendo subito dei correttivi.
1: Quindi
0: 50.000 persone le abbiamo fatte andare. Poi che succede? A scuola non ci sono i ragazzi, perché il voto non ci sta, la famiglia non ci sta, i figli non lo fanno perché la casa è una piccola. Pure i maestri vanno a mezzare, i supplenti non ci stanno, i bambini le facciamo sempre stare. Allora cioè, il capitano vi deve far ragionare. Il capitano non ha scelto di fare un mestiere per farvi notare queste cose. Io le capisco perché voglio capire come funziona.

0: giusto.
1: C'è Geggia che arriva alla registrazione di Geggia di mercoledì, quella del caffè, la di Nino.
0: Mi raccomando,
1: ci sentiamo.
0: Anche mangiare deve essere un bilancio, tanto entro, tanto bruciate.
1: Lo bruciamo poco allora. Ciao capitano, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata.
1: 20 di sera con Marco e Giuseppe Cesena. Marco Roma, buonasera Marco.
2: Buonasera, allora iniziamo. Allora, diamo il benvenuto ad un volto che ha fatto la storia della televisione italiana con la sua allegria e simpatia. Geggia,
1: eccola qua. Ciao, buonasera Geggia, un applauso a Geggia.
3: Ridere questo fatto che insieme a me c'è sta l'eclissi, capito? Quindi è un evento straordinario oggi.
2: Ti chiediamo perdono perché per colpa nostra.
1: Ma l'eclissi già è passata, però, quindi insomma.
3: Non vede niente.
1: Allora, dunque,
2: partiamo con l'intervista.
1: Diamo il numero di telefono per chi volesse telefonare e parlare e dare un saluto a Geggia: 320 19 78 490. Ripeto, 320 19 78 490. E poi la parola a Marco. Io sono qui in regia.
3: E poi soprattutto io vorrei sapere se c'è qualcuno che la sta vedendo questa eclissi.
1: Va bene,
3: ma non è possibile che ogni volta che c'è un'eclissi tutti ne parlano. Io non ho mai visto niente.
1: Comunque, meglio non vedere l'eclissi, perché se si vede con a occhio nudo, con occhiali, può dare fastidio alla retina. E io lo dico io che sfortunatamente non ci vedo proprio, quindi insomma.
2: Allora, speriamo che qualcuno chiamerà in diretta, oltre che per Geggia ci parlerà dell'eclissi. Bene. Allora,
3: Vabbè, dai. Allora,
2: raccontaci i tuoi primi passi nel mondo dello spettacolo e l'impatto nel cinema degli anni 80.
3: Vado, te lo dico velocemente perché sennò non ho altro di palle.
2: Vai.
3: Allora, io sono nata a Galatina, provincia di Lecce, un paesino, una cittadina molto bella, e nel sud. Quando ho capito che lì non c'era niente da fare, se non sposasse e basta, a fare figli, io ho aperto la porta, a 12 anni me ne volevo andare. Mi hanno beccato sulla via di Lecce, mi hanno riportato indietro, mio padre, ma che cazzo fai? No, niente, io non volevo stare, volevo fare l'attrice, volevo girare, volevo divertirmi, volevo fare tante cose, volevo vedere tante cose, compresa le crisi che non riesco a vedere. Mannaggia la miseria, tre volte c'è sta qualche cosa, qua non si vede, ma in cazzo, scusate, si può dire?
2: Sì, si può dire tutto, tu puoi dire tutto stasera, è la tua intervista.
3: Ma sono rispettosa della gente che mi ascolta.
2: Ok, allora
3: poi praticamente mi sono trasferita perché mio padre aveva le possibilità, era medico a casa di una zia che abitava a Roma, mi ha iscritto a scuola, liceo classico, avevo 15 anni, mi ha detto va bene, dai, facciamoli fare, mi hanno scritto a recitazione, a scuola, accademia d'arte drammatica, mi hanno iscritto a danza, che già ero iscritta a legge, tutte queste cose, pianoforte, un sacco di roba, eccetera, perché dice questa ragazzina è super attiva. A fargli fare un sacco di cose, tanto poi alla fine se innamora, vedrete che trova il fidanzatino e ritorna a casa, passato questo periodo, cosa che non è avvenuta, perché io poi una volta che ho conosciuto i numeri degli autobus a Roma, me ne sono andata pure da casa di mia zia, per cui a 16 anni, 17 andavo nelle stanze che davano alle universitarie, mio padre non so come ha fatto, povero Cristiano, guarda. Insomma, poi ho cominciato a fare i provini, ho cominciato a fare teatro e poi facevo le televisioni private, insomma di tutto, di più, può spiegarlo, è complicato, andiamo avanti. E poi alla fine io avevo montato uno spettacolino dove facevo un clown molto carino che ballava, cantava, faceva giochi di prestigio, e quando ho fatto il provino alla Rai, perché allora si facevano i provini, non c'erano i reality, Gianni Boncompagni doveva prendere delle ragazzette giovani da lanciare nel nuovo programma su Rai 1 Sotto le Stelle 1981. Io avevo 19 anni e vide, nessuno faceva niente, tutte belle, bellissime, punto. Io invece arrivai vestita da clown, cantavo, facevo spaccate, ballavo, facevo qua, là, gridarono il miracolo. La sera mi chiamò e mi preparò per il provino finale, che chiaramente vinsi, e mi si inventò Geggia, quello con Bracardi, non so se lo ricordo.

0: scusate, sto parlando proprio,
1: Sì,
0: sono una bomba, maestro, siamo avere grande successo, 13 puntate su Rai 1 l'estate. Esisteva solo Rico Bratardi, con Franco Bratardi, e da lì poi è partito il cinema, è partita tutta la mia carriera.
1: Bella, bella, grande, grande storia. Allora, ti volevo chiedere, tu sei diventata un'icona della commedia italiana in quell'epoca, no? Qual è il ricordo più divertente che conservi dentro il cuore? Un ricordo solo che ricordi di quell'epoca?
0: Non ce n'è, io ho fatto i film con i più grandi proprio gli ultimi anni, quindi ho fatto Il caffè lavatta con Manfredi, 5 anni di spot che erano film, e lui, poi ho fatto Alberto Sordi, tutti i più grandi, tutti, Franco Ciccio Grassia, perché passavo dai varietà ai film, dai film alle fiction. Diciamo che non lo so, Jerry Calà ha fatto parte della mia vita per tanti anni, ho sposato pure il fratello, lasciamo perdere. E che te devo dire? Tutti, Franco Franco, Ciccio, Gigi Andrea, Domilino Baffi, Tognazzi, Manfredi, Sordi, i più grandi.
1: Ma noi sono bravo, ma eri anche bellissima, eri.
0: Ho capito.
1: Eri anche bellissima. Oltre che oggi
0: non lo sono mai sta,
1: eri bella, bella ragazza.
0: Bud Spencer, eccolo, quello più divertente è che Bud Spencer, che era un uomo molto riservato, buonasera, sì, molto riservato, aveva la sua roulotte, la sua cuoca personale, non usciva mai con noi, la sera uscivamo con Jerry, con tutti gli altri, ci ammregavamo, ecco. E si vedeva sta cimice, perché era una cimicetta, io ora che girava intorno, mi arrampicavo, mi guardava e sorrideva, secondo me avrà pensato, ma tu guarda, io che vengo da Hollywood, con che cazzo sono andato a finire?
1: Mi è comparsa una bella foto ultimamente, una foto con lui, insieme a lui.
0: Sì, insomma, ancora oggi mi chiamano ai festival in Germania dedicati a lui, va fortissimo,
1: ma ancora ti chiamano, ma tu vai in Germania? Vai in Germania? Sei andata?
0: Sì, certo, mi hanno pagato, cioè sono andata. Ai festival.
1: Bellissimo.
0: Ma per dire, e quindi niente, quello, oppure non so.
2: 20.08, elemento vale di stato.
3: Sono le 20.08, abbiamo una telefonata in linea. Abbiamo Gabriele, il nostro amico vichingone, vuole farti qualche domanda.
4: Buonasera a tutti. Buonasera Francesco.
0: Ma stai guardando tu l'eclissi? Hai vista?
4: Ma io guardo tutto. Comunque è un'emozione stare al telefono con te.
3: Ecco, ma
4: bellissimo, mi pare vero.
3: Dice che è un'emozione stare al telefono con te, ma
1: è un'emozione, emozionato Gabriele.
4: Emozionato, sempre da Porto Cervo.
0: Dove stai?
4: A Porto Cervo.
3: Si trova a Porto Cervo lui, quindi.
1: Un romano a Porto Cervo.
0: volevo sapere, tu l'hai vista l'eclissi?
3: Ecco.
4: Ancora no.
3: Come ancora no? È passata già.
0: È finita
4: prossimo anno.
3: L'eclissi
4: è prossimo anno.
1: Secondo me lui era emozionato per chiamare te questa sera e allora non ha pensato chi ha già.
4: E l'eclissi ci ho proprio pensato, di la verità.
0: Dimmi caro, dimmi come puoi chiedere.
1: Cosa gli vuoi chiedere?
4: Io già sto al telefono, per me già è tanto, insomma.
0: Sono contenta, bravo, sono molto contenta.
1: Se gli vuoi fare una domanda, gliela puoi fare una domanda a lei.
4: Non lo so, come si sentiva quando, diciamo, partecipava, insomma, nei film eccetera, con i grandi attori, con Jerry Calà, come si sentiva?
0: Ero talmente piccola che ero ragazzina, okay. Non mi rendevo neanche conto. No, Jerry Calà per me è come un fratello.
4: Jerry Calà, Spencer, insomma, grande capitano.
0: Ho fatto le fiction, ho fatto i film, mi sono sposata con un suo carissimo amico, lui mi ha fatto testimone a Verona.
4: Eri emozionata?
0: Mi sono molto emozionata. No, io mi sono molto emozionata quando lavoravo con Manfredi. Infatti, mi veniva sempre mal di testa alla fine delle cose della giornata, perché ero talmente concentrata per fare bene. Cioè,
4: certo.
0: Mi sono emozionata con Alberto Sordi, mi sono emozionata con Franco e G. Ma dopo, una volta che lavori, insomma, io poi, sai, sono una persona, credo, abbastanza leggera, nel senso che all'inizio e poi dopo vado.
1: Nino Manfredi, Alberto Sordi, Frank e Ciccio, Bud Spencer, qua parliamo dei monumenti.
3: Che tutti conosciamo. Bene,
4: allora vi saluto, grazie.
3: Grazie Gabriele, alle prossime.
4: Io sono contento così, che Cristi mia ho vinta oggi, ho vista già.
3: Va bene, grazie Gabriele.
4: Grazie.
0: Ciao.
1: Allora io ti voglio chiedere, tu sei Geggia per lo spettacolo, però il tuo vero nome non è Geggia, è Francesca, no?
0: No.
1: Quanto c'è? È Francesca, giusto? Francesca. Sì. Quanto c'è Francesca dentro Geggia?
0: Tutto.
1: Che noi abbiamo amato. Quanto c'è?
0: No, niente. Francesca Geggia è uguale. Non c'è differenza. Sono sempre io. Infatti io mi firmo adesso Francesca Geggia Tonasci.
1: Bellissimo. No. Bello. È una bella cosa questa. Perché comunque sì, è il tuo nome d'arte, però riconosci anche la Francesca dentro la Geggia, quindi era bellissima cosa.
0: Perché quando ero piccola, io mi facevo chiamare, quando ero piccola dicevano: come ti chiami? Io facevo Ceccia. E da Ceccia, Geggia, di Bilibis, Geggia.
1: Ma perché Geggia poi? Perché Geggia?
0: Perché da Ceccia, io da piccola mi dicevano: come ti chiami? Io avevo 2 anni, 3 anni, e io dicevo Ceccia. E quindi a casa mi chiamavano Ceccia. Non so perché.
1: Pensate, questo nome è nato proprio dentro casa.
0: Allora, poi dopo, siccome io leggevo Billy Bis, non so se ve lo ricordate, ma insomma è un vecchio fumetto degli anni 60.
1: Sì.
0: Dove c'era una ladra bionda con i codini che io ho usato per tanti anni, bellissima, che era ladra questa, si chiamava Geggia Miranda. Io da Geggia ho trasformato in Geggia perché volevo rimanere impressa. Come personaggio, capito? Volevo essere
1: e ci sei riuscita? Ci sei riuscita?
0: Ci sono riuscita, credo.
1: Secondo me sì. E allora, praticamente, allora ti voglio chiedere: tu abbiamo detto prima che hai lavorato con grandi artisti, quindi non è che li elenchiamo un'altra volta. Qual è quello, un artista solo che ti ha significato la tua vita nel percorso professionale?
0: Nino Manfredi. Però non posso dire uno, dai, come faccio?
1: Ok, è giusto, hai ragione.
0: Io lavoro pure con Fabrizio Frizzi, con Veronica Pivetti, con Giancarlo Giannini. Guarda, ce n'ho una sfilza in 50 anni, perché io ho cominciato a 17 anni, la carriera vera e propria a 19. Ce n'ho 67. Non ho mai smesso e continuo, perché adesso ho fatto un film di Gianni Quinto che va in onda, che uscirà a ottobre, dove faccio la moglie di Maurizio Battista.
5: Bello.
0: Maurizio Battista, no?
5: Sì, certo.
0: Ho fatto
5: la
0: mamma di Pio Amedeo, ho fatto anche una cosa adesso, vabbè, con l'altra faccia e la maglia. Cioè, lavoro, grazie a Dio, sempre.
1: Bene.
0: Quindi con quelli che mano a mano escono, no?
1: Ma quando uno mette cuore nel lavoro, come ha detto Andrea Roncato nell'intervista, e tu hai lavorato con lui.
0: Io con Andrea c'ho dei ricordi bellissimi, infatti te lo stavo nominando prima, perché io ho fatto 2 film con loro, i primi loro 2 film.
1: Sì.
0: Io ho fatto Acapulco, più una spiaggia a sinistra. E poi, se tutto va bene, siamo rovinati, poi li conosco benissimo. E Andrea, che allora aveva 30 anni, era un giovincello, mi ricordo che avevamo le roulotte vicine, e sì, lui aveva fatto una scena con la pioggia.
1: Sì.
0: Quindi poi ci avevano messo gli acchiappatoi. Sì. Lui venne nella mia roulotte e mi inseguiva per tutta la roulotte: dai, bella maialona, dai, vieni qua, vieni. E io che ridevo e scappavo. Non abbiamo mai fatto niente, siamo molto amici, ci vogliamo molto bene, però, capito, rincorreva in accappatoio.
6: dai, dai, te la vai a lona, dai, dai.
1: Guarda, l'ho intervistato, ma veramente un grande cuore. Non pensavo, cioè, non sì. Ci ho parlato.
0: Sono bolognesi, i bolognesi sono bravi, sono buoni, sono dolci. Loro sono sempre stati dolcissimi.
1: È vero, vero, vero. Allora, passiamo dal cinema al teatro, che è sempre stata la tua grande passione. Sì. Cosa ti dà al palcoscenico la televisione, che il cinema non riempono, non riescono a darti?
0: Il cinema è freddo. Il cinema ripeti una cosa tante, tante volte. Poi il cinema è una magia che non si crea mai, perché inizia un secondo, finisci. Poi inizi dalla fine, poi fai tu pezzi staccati, poi ti svegliano alle 5 la mattina per iniziare a lavorare alle 8, alle 9, aspetti, finisci la sera che devi imparare la roba per il giorno dopo alle 5, alle 6 un'altra volta. Cioè, non mi piace. È bello alla fine, quando poi ti vedi sugli schermi, quando poi vai in onda, eccetera. Però io non lo amo molto, proprio per questo fatto. Per me ti ruba la vita, in un certo senso. No, la televisione, se è in diretta, è meravigliosa. Se è registrata, guarda.
1: È noiosa.
0: Ore da aspettare. Poi se sono capaci che non rientrano nei tempi e magari te tagliano... Te li trovi con dei pezzi tagliati, no, fa culo. Io vado come ospite adesso solo per pubblicizzare le mie cose, il teatro, se no io non ci vado. Ho fatto l'opinionista comica per tanti anni, poi basta, sono stufata.
1: Basta.
0: Il teatro è meraviglioso, perché è vero che soffro molto a metterlo su. Devi stare almeno due mesi, un mese e mezzo, due mesi, tutti i giorni, ore e ore, per metterlo su, è faticoso, ma una volta che debutti. Ecco, io sto girando con Bastarde senza gloria adesso da 4 anni.
1: Bello, mamma mia.
0: Sono io, Manuela Villa, Valentina Ola, siamo 7 operaie, 7 attrici che fanno le operaie, che si scannano per mantenere il posto di lavoro, perché uno deve essere licenziata. Ed è talmente bello, fatto da Siddhartha Prestinari, la regista, Gianni Quinto, che ha sempre scritto il testo, eccetera, eccetera. È talmente bello, non so, ci sono quei spettacoli che nascono con una buona stella. E sono 4 anni che giriamo, ovunque, l'ultimo è stato 15 giorni a Milano, sempre pieno. Che non bello. È facile portare la gente a teatro. Noi bello, ci meravigliamo tutte le volte. Sold out, sold out, sold out, incredibile.
1: Mamma mia. Mamma mia, incredibile.
0: Adesso mi preparo a novembre a debuttare invece con una colombina, un pulcinella, pensa. Una faccio colombina in un testo che ancora mi devo leggere, veramente. Me la proposto da Giordano, che è un grande regista.
1: Ha scritto lui, quindi, praticamente.
0: Sì. E però ne ho fatte tante, ho fatto 10 anni con Pippo Franco. Marchese del Grillo, poi ho fatto Brancaleone e la sua armata, insomma li ho fatti 3 con Pippo. E poi con Massimo Ranieri nel 2000 ho fatto una tournée di 6 mesi, Pulcinella.
1: Grande Massimo, grande.
0: Sul palco scesimo,
1: bellissimo a teatro Massimo Ranieri, favoloso.
0: Sempre pieni, abbiamo avuto a Milano, parliamo del 2000 però, a Milano sono stati un mese, 1500 posti, sempre tutto esaurito, insomma.
1: Bello, bello.
0: Quindi per me il teatro è veramente, perché poi si forma una famiglia, capito?
1: Bello, bello, bello. Ti volevo chiedere, io so che tu hai una laurea in psicologia.
0: È una lettere.
1: Una in lettere, come si conciliano tutte queste personalità nella tua vita quotidiana?
0: No, allora di personalità ce n'ho tantissimo, perché la mia è solo curiosità, non è né intelligenza particolare né... Io sono curiosa di qualsiasi cosa. C'è stato nel 90, dopo un grandissimo successo dei cinema, dei film, ho vinto un Davide Donatello con attrice femminile non protagonista, con Bud Spencer, 2 Telegatti con Biga, TV dei ragazzi.
1: Ah, i Telegatti me la ricordo, sì.
0: Tutta questa roba, a un certo punto c'è stato un fermo, nel 90 sono cambiati i pianeti, evidentemente. Ho avuto un fermo e ho capito a quel punto di quanto era traditore sto lavoro.
5: Ok.
0: E allora ho chiesto a mio padre, ho detto papà, e lui mi ha detto perché non fai una cosa che non hai mai fatto in vita tua? Studia.
5: Grande.
0: Figlia di malanoia che non si sa mai, così sì. Giusto. Ma io non sono capace, beh, ma provo piano piano, scriviti a lettere che è facile, indirizzo spettacolo, sempre la sapienza però, 4 anni,
3: certo.
0: Questo è scritta, io c'ho una grande parlantina, non so se se vede, anche perché
5: si sente, infatti
3: anche il finito quasi il tempo, comunque ancora un minuto.
0: Vabbè, niente, questo praticamente mi è partita la sfida, perché io vado a sfide nella vita. Al primo esame che ho fatto, sì, ho preso 30. Allora a quel punto è partita la sfida, mi sono fatta 3 anni in 3 anni.
3: Eh sì.
0: E mi sono presa la laurea. Poi ho detto adesso voglio fare quello che mi è sempre piaciuto, psicologia. Sì, e sì, ho fatto 5 anni.
3: Una seconda laurea.
0: Parlavo. E io stavo niente. Poi mio padre mi ha detto, beh, ho capito, mo basta però. Scusa, E ho aperto la scuola di recitazione.
5: Bella.
0: C'è un'accademia io col metodo Stanislavski, che è pure psicoanalitico, c'è a Roma da 23 anni.
3: Immagino. Quanti allievi avrai formato? Bene, siamo alla fine, dobbiamo.
5: Allora, purtroppo siamo alla fine.
0: Di sesso non parliamo.
5: Mi dispiace perché ora che entra nella parte importante, dici qualcosa e chiudiamo allora.
0: Di sesso, vuoi che dico qualcosa di sesso?
5: Sì, certo,
0: allora,
5: vai.
0: Il sesso è bellissimo quando c'hai 20 anni 30 anni 40, poi a voi poi cominciamo a sciare, e quindi bisogna andare a cercare il giovane turco.
5: Ah sì?
0: Fratello VIP.
5: Ah sì sì sì, bene, è vero.
0: Mi dispiace, bene. Mi dispiace ragazzi, ma dopo i 60 non mi si alza più niente a voi. Ma
5: no,
0: ma non abbiamo ancora le voglie, però ecco, il sesso è bellissimo, però col tempo diventa bellissimo, ma meno ore, capito?
5: Meno ore, più concentrato, dai, più concentrato.
3: Grazie,
0: io sono per la sveltina, la botta e via.
3: Grazie, bella. Abbiamo finito.
0: Poi, ognuno a casa sua, sì.
5: Giusto,
0: ognuno.
5: Giusto. È più bello.
3: Bene.
5: Ognuno a casa sua.
3: Grazie Gegia, buona serata, è stato un piacere.
5: Allora, magari ti ringrazio della tua ospitalità.
3: Grazie.
5: Buone eclissi finite.
0: Devo dire una cosa velocissima, non frega niente. Allora,
3: sì.
0: Io sto portando in giro uno spettacolo che si chiama Brutti, sporchi e cattivi, due punti di maschi.
3: Sì.
5: Sì.
7: La conoscenza di certe situazioni, ma non perché non le conoscessi, ma perché poi col tempo l'avevo dimenticate. E quindi è stato semplice fare una sorta di sintesi,
3: sì.
7: È un po' un tirare le somme a 50 anni della mia vita. Ecco, quindi il testo di Appeso a un filo nasce così, guardando gli altri e pensando alla mia di vita, no? Che poi alla fine siamo sempre... questa vita è un po' così, cioè poi noi alla vita non piacciamo mai.
8: Senti, la musica l'hai composta tu oppure c'è stato qualcuno
7: che
8: l'ha composta?
7: No, la musica l'ha composta Giovanni Cucinella.
0: Ah sì? Sì. Con la ventola. Mi spruzzo e giro la ventola.
5: Guarda, veramente è spettacolare, perché l'ho adottato pure io, quindi funziona. No.
3: Grazie, funziona. Grazie.
5: Allora, visto che ci siamo, ormai abbiamo sforato il tempo, l'ultima domanda non te l'avevo fatta, te la faccio, poi chiudiamo.
3: Sì.
5: E, vabbè, ma è banale, però te la voglio fare, te la fanno tutti.
0: Sì.
5: Qual è il tuo sogno nel cassetto che ancora hai dentro il cuore?
0: Nessuno, ce l'ho.
3: Non c'è
0: tutto
3: sogno.
0: Tutto è niente. Quello di continuare a vivere come sto vivendo e come ho sempre vissuto, facendo quello che mi pare, fregandomene di tutto e di tutti, sempre nel rispetto dell'essere umano.
3: Certo. Bene.
5: Sei spettacolare e stupenda.
0: Libertà, ragazzi. Libertà di testa è la cosa più bella nella vita, questa vita breve e piena di cazzi. Oh, scusate, ho detto.
3: Vabbè, lo dicono tutti. Ciao.
5: Sei stupenda.
0: Alzatevi, mangiate.
3: Grazie,
0: bene.
3: Ciao Gegia.
0: Fate l'amore, vi divertite, sì, e mettetevi a dormire. Punto, questa è la vita. Ciao.
5: Bellissimo. Ciao, grazie Gegia.
3: buona serata,
1: alla prossima, grazie dell'intervista, grazie a tutti, se Dio vuole, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a tutti.
3: È stata veramente sublime la nostra Geggia. Salutiamo gli amici di Radio Mare Italia e anche Radio ZL, ma tutti gli altri, le altre radio le legge la nostra Angela Ricciardi, il saluto delle radio, compresa Radio ZL.
9: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89.100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
3: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è il vostro scrittore preferito, Nicola Nucci. Io sono uno scrittore e sceneggiatore, ho scritto tra le altre cose un libro attualmente molto in voga dal titolo Gli anni di Hitmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. È uscito in Italia da Arcana Edizioni e vi invito a consultare in tutti gli spazi web, online e soprattutto nelle librerie fisiche, quelle che ancora ci sono nei nostri paesi e nelle nostre città. Io sono attivo anche appunto attraverso il mio sito Nicola Nucci e i miei spazi social, quindi principalmente Instagram e Facebook sotto la voce Nicola Nucci Nick. Vi invito a consultarmi, a farmi domande e perché no, avrete la possibilità di parlare di libri e di tutto ciò che vi gira per la testa, soprattutto di presente e di futuro. Parlo anche di passato, soprattutto di anni 90 e di anni 2000, cosa che faccio principalmente nel mio libro e anche in questi spazi radiofonici, anche se in questa puntata parleremo sempre di più di futuro, ovvero del futuro che ci attende, soprattutto di una nuova creazione che è sul punto di essere collaudata, ovvero il robotaxi. Quindi non è più un'utopia, i nostri taxi, le nostre ambulanze, le nostre automobili saranno sempre di più guidate da qualcosa di simile a dei robotaxi. Attualmente c'è la possibilità di avere la guida assistita, la possibilità che il percorso ci venga dettato, individuato poi da un navigatore, ma quelle sono cose dell'inizio degli anni 2000, se non quasi della fine degli anni 90. Adesso c'è la possibilità di avere, diciamo, un guidatore personale per ognuno di noi, quindi di fatto noi diventiamo spettatori della nostra stessa vita, del nostro stesso viaggio. Questo farebbe sì che non ci fosse più lo stress del traffico, degli impegni vari, ma che si avesse la possibilità di fare altre cose, diciamo, mentre si guida, perché in realtà guida un'altra persona per noi. Queste nuove scoperte di ingegneria sono sulla via del collaudo, ma si pensa che già all'inizio degli anni 30, quindi tra 4-5 anni, possano essere collaudate in maniera quotidiana, ecco, da quasi la totalità della crosta terrestre, e quindi questo porterà, vuoi o non vuoi, dei cambiamenti. È molto diverso i tempi sono molto diversi i tempi di cui parliamo spesso in questa rubrica, ovvero gli anni 90 e 2000, con la loro musica e la loro prospettiva di futuro infinito. Qui si va verso un futuro che sembra così infinito, ma in realtà è molto più definito di quello che potrebbe sembrare in tanti casi. E quindi cosa ci aspetta nel futuro? Ci aspetta sicuramente tanta intelligenza artificiale, ci aspetta anche, spero, tanta intelligenza umana, anche se è una merce ancora più rara, e ci aspetta un futuro che va a due velocità, e se non si prende la velocità giusta c'è la possibilità di rimanere un attimo fermi, il che può essere una cosa positiva ma anche una cosa molto negativa. Per questo oggi la finiamo qua, vi do appuntamento ad un nuovo spazio sempre con me Nicola Nucci, sempre qui in questa radio e con voi amici radioascoltatori, sempre fedeli e sempre attenti ad ascoltare i miei messaggi.

0: Buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
1: Assolutamente, assolutamente, buongiorno. Ormai è un appuntamento tra amici. Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia, perché ci dà modo di coltivare
0: agli altri,
1: i nostri rapporti.
0: Dire agli altri quello che c'è,
1: esatto.
0: A Montagnana.
1: Questo, a Montagnana. Proseguiamo, poi invece lasciamo lo spazio alla nostra saga patronale. Il nostro Duomo ha come patrona Santa Maria Assunta, quindi il 15 agosto per noi diventa un momento centrale del mese, ma anche della vita cittadina proprio. Inizia il Luna Park per bambini e ragazzi, quindi un momento festoso il 7, terminerà il 17, sì. Ma abbiamo dei momenti di vita, oltre che ludici, di momenti di cultura musicale accessibili a tutti, aperti a tutti, gratuiti, in centro storico, 3 giorni, e poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto che va a concludere questi 3 momenti, che è uno spettacolo pirotecnico a cui diamo particolare attenzione anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Perché sarà uno spettacolo pirotecnico però silenziato del 40% rispetto ai botti normali, quindi insomma un momento sì di festa, di allegria, ma anche di rispetto nei confronti dei nostri cucciolotti, più o meno cucciolotti, insomma.
0: Si continua.
1: Si continua. Poi il 14 agosto, che è la sera in cui iniziano gli spettacoli in centro, prima degli spettacoli abbiamo anche un...

0: un momento dedicato a un format che si chiama Oltre i muri delle biblioteche, per diffondere la lettura e comunque la passione per il libro, la carta stampata e il coinvolgimento dai più piccoli ai più grandi, che si chiama Una biblioteca piena di luci e di stelle, ed è un momento di lettura in una location particolare fuori dai muri delle biblioteche, in cui si potrà creare un'atmosfera davvero particolare.
1: Sì.
0: Chiediamo a tutti di partecipare portando delle torce.
1: Ah, ecco.
0: E sarà una serata
1: illuminata,
0: memorabile, illuminata, ma molto particolare.
1: Bene, continuiamo con le altre date di agosto, vedo che sono tante.
0: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi.
1: Ah.
0: È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti, e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
1: Sì.
0: Due. Chi partecipa deve avere i baffi,
1: ecco.
0: Uomo o donna che sia.
1: Beh, insomma.
0: Per quanto disegnata.
1: Anche finti, allora.
0: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partito da circa una trentina di amici, così fatto per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa. Quindi
1: insomma,
0: richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
1: certo.
0: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che si fa.
1: E questa quando è che si tiene?
0: E questa si comincia il 29 agosto,
1: sì,
0: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani.
1: Bene.
0: Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
1: un mese di fuoco
0: da vivere, da visitare.
1: Oltre
0: anche con le temperature.
1: Anche con le temperature. Io ti ringrazio, Elisa, e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie.

0: farò, non so che dire.
1: E siamo così a muso duro quando sono le 6:39 e 52 secondi. Tra un po' sarà il momento della poesia con Maria Grazia.
0: I ruffiani e quelli che rubavano un salario, i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: E siamo in diretta, sono le 6 e 6:44 secondi e abbiamo insieme a noi la signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe e buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: E buon Ferragosto, visto che insomma...
1: Ah, già, buon Ferragosto a tutti,
0: così poi ecco, buon Ferragosto, tanto la nostra trasmissione poi va in replica sull'app e sul sito durante il venerdì, sabato e domenica, quindi buon Ferragosto, buon 16, buon San Rocco anche, buon tutto comunque questi giorni, che risentiremo ancora altre volte la tua poesia letta. Peccato che tu non hai gli strumenti moderni, altrimenti potresti riascoltarti tante volte. Vabbè, comunque.
1: Fa niente, fa niente.
0: Prima o poi ci arriveremo. Allora, dunque.
1: No, pensami no.
0: No. La poesia
1: a
0: di oggi.
1: 80... Giuseppe, scusa, una battuta. A quasi 80 anni non vado a cercare cose nuove. Mi accontento di quello che ho.
0: Eppure guarda che ci sono persone oltre gli 80 anni che utilizzano i software.
1: Hai ragione, dai.
0: Vabbè, comunque ognuno sceglie quello che vuole,
1: sì,
0: fare.
1: Sì, quello che desidera, io faccio quello che desidero.
0: Certo, certo. Bene, la poesia di oggi si intitola...
1: A me stessa, l'ho dedicata a me stessa.
0: Ah, quindi poi abbineremo un brano che si intitola Ci sei tu. A te stessa ci sei tu, giustamente.
1: Sì.
0: Ecco, un brano di...
1: Caso, sì.
0: È un...
1: Come?
0: Ci sei tu, è un brano di?
1: Ah sì, di Tony Bentivegna, un cantante saccense che si chiama Tony Bentivegna e che per un periodo di tempo, per alcuni anni, ha condotto una trasmissione su Radio Studio 5, sì, con la collaborazione del direttore della radio
0: Francesco Verderame, che salutiamo, sì certo.
1: Sì, sì, che salutiamo sicuramente. È andato avanti e si poteva telefonare, si potevano mandare saluti, auguri, e io qualche volta ho telefonato per leggere pure qualche poesia.
0: Quindi insomma in qualche maniera l'eredità c'è qui con noi adesso. Bene, sì. Allora dunque la poesia di stamattina, siamo pronti, vai pure con la lettura.
1: A me stessa. Mi sono guardata allo specchio ed ho visto i miei occhi color nocciola, malinconici e sinceri. Ho intravisto il mio animo, le mie aspettative, i miei desideri. Mi sono vista spaesata in questo mondo pieno di pregiudizi e desiderosa di appoggio e di amicizia. Ho una grande apprensione nella mia mente per quest'unica figlia. Ho intuito che senti il bisogno di essere amata. Mi auguro un mondo di cose belle, perché così voglio bene a me stessa. Grazie.
0: Bene, allora ci sei tu, sarà questa unica figlia, ci sei tu? Va bene, diciamo che ci sei tu. Grazie Maria Grazia, buon Ferragosto e arriva il tuo brano, buona giornata, ciao.
1: Grazie anche a te, ci sentiamo lunedì, ciao.
0: Certo,
1: ciao.
0: Dopo il Ferragosto, ormai lunedì 17, ciao, buona giornata.
1: Ciao, ciao, grazie, grazie.

0: Ma il cielo è sempre più blu, abbiamo Damiano dal Vaticano.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, perché oggi Marco Roma sta dormendo, capito? Marco
1: oggi ci ha dato buca.
0: Sì, ci ha dato buca perché alle 5 e quarto svegliami. E ho detto sì, sicuro che mi sveglio. E invece niente. E tu invece? Allora, per gli auguri di Ferragosto ci... Ecco, non so se tu riesci a collegare Eleonora, però insomma, magari non so se... Perché Marco è l'esperto dei collegamenti, vero?
1: Che pensavo.
0: Quindi niente, saremo io e te per farci i saluti stamattina e gli auguri del Ferragosto.
1: E siamo noi, di meglio.
0: E meglio, sì. Allora, che si dice di bello nel Vaticano?
1: Chiude.
0: Come chiude?
1: Chiude tre giorni per Ferragosto.
0: Ah, ma domenica non c'è anche la... Non ci sarà a Ferragosto l'Urbi e l'Orbi, là non c'è, sì.
1: Sì, penso di sì.
0: Ah, cioè tu chiudi?
1: No, chiudo il Vaticano. Io per esempio oggi sto a casa.
0: Ah, sei a casa?
1: Sì.
0: Quindi
1: chiude 14, 15 e 16.
0: Ah, questo come lavori? Però ci sono i vigili, le...
1: Sì, ci sarà la messa.
0: Beh, certo, proprio in questi giorni c'è Leone, che insomma Leone XIV che proclamerà la voglia di pace, quindi il 15...
1: le solite cose.
0: E poi il 16 dopo San Rocco, sì, il 17 tu torni al lavoro anche tu, quindi.
1: Bravissimo. Bene. E le ferie se ne parla a settembre.
0: 6:53, 59. Ah, io pensavo che già le avessi fatte le ferie.
1: No, è la terza di settembre.
0: Ah, la terza di settembre. Allora, salutiamo anche Marco Roma, che non sappiamo quindi chi ci sarà mercoledì sera con noi, perché Marco Roma dorme. È inutile che lo chiamiamo, sono già i 54, quindi vuol dire che stamattina la sigla la farai partire tu, ormai sei diventato tu anche un nuovo membro del...
1: Ormai faccio parte di voi.
0: Certo, ormai si fa parte di noi. Bene, allora io ti do come al solito il tempo di contare fino a 3, quando vuoi dici, facciamo partire la sigla, allora vai pure.
1: 3, 2, 1, vai con la sigla.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, auguriamo a tutti il buon Ferragosto. Salutiamo Eleonora, vero?
1: Che così certo.
4: Che sente... Auguri Giuseppe.
0: Ah, ma allora era qui.
1: Sì, stava dormendo.
0: Io pensavo che dovevamo chiamarla. Era qui allora, io pensavo che dovevamo chiamarla.
1: Stiamo insieme oggi.
0: Va bene, un applauso. Allora, buon Ferragosto.
1: Ancora auguri di buon Ferragosto a tutto lo staff.
0: Ecco, e buon tutto ragazzi, salutiamo anche Marco, un applauso a Marco che dorme, quindi...
1: Applauso a Marco.
0: Bene, a risentirci, ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao, auguri ancora.
0: Grazie ragazzi, a presto, grazie.
5: WhatsApp, torna alle chat, 57 chat non lette, pulsante.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

14 agosto 2026 è venerdì, la Chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe. La luna è ancora nuova, mentre il proverbio scelto per oggi, ogni bel gioco dura poco, segnala che anche lo scherzo più divertente perde il suo effetto positivo se prolungato eccessivamente. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1480 813 persone venivano giustiziate dagli ottomani sul Colle della Minerva in Salento per avere rifiutato la conversione religiosa. Nel 1920 ad Anversa si inaugurava la 7ª edizione delle Olimpiadi moderne, con 2.126 atleti provenienti da 29 nazioni. Nel 1941, nel campo di concentramento di Auschwitz, moriva padre Massimiliano Maria Kolbe, offertosi per salvare la vita a un prigioniero destinato al bunker della fame. E nel 1943 Roma diventava città aperta, ceduta ai tedeschi senza combattimenti su decisione del governo Badoglio per preservarla dalla distruzione della guerra. Nel 1962 veniva abbattuto l'ultimo strato di roccia tra Italia e Francia nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco. Nel 1988 moriva a Modena il pilota e imprenditore Enzo Ferrari, ideatore di una delle più celebri aziende automobilistiche e di una squadra corse più volte campione in Formula 1. Nel 1996 l'amichevole Ajax-Milan inaugurava l'Amsterdam Arena, il più innovativo e capiente stadio dei Paesi Bassi. Vinceva il Milan per 3-0. 10 anni fa, nel 2016, a Rio de Janeiro, la gara dei 100 metri piani veniva conquistata da Usain Bolt, che diventava il primo atleta a vincere questa specialità in 3 Olimpiadi consecutive. E nel 2018, nella zona di San Pier d'Arena, a Genova, crollava una parte del Ponte Morandi, causando la morte di 43 persone. Nascevano il 14 agosto. Nel 1876 la poetessa Sibilla Aleramo. I registi, nel 1921 Giorgio Strehler e nel 1928 Lina Wertmüller, nel 1948 l'ex dirigente pubblico Giovanni De Gennaro e nel 1952 il cantante Pino D'Angiò. Sono nati oggi anche la cantante Cecilia Gasdia nel 1960, l'attrice premio Oscar Halle Berry nel 1966, quindi oggi sessantenne, l'attore Raoul Bova nel 1971 e il calciatore Giorgio Chiellini, nato in questo giorno nel 1984. Era l'ultima segnalazione per il 14 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Un giorno dalla redazione. Si alza l'allerta per una possibile nuova migrazione di massa dal Marocco verso la Spagna a Ferragosto e questa volta l'obiettivo potrebbe essere non solo Ceuta ma anche l'exclave di Melilla. Il ministro Piantedosi è tornato a parlare del ripristino dei controlli in commissione Schengen ribadendo il pericolo terrorismo. Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del difensore che aveva sollecitato i domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Continua l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa a Catania, dove i voli per ora restano sospesi fino alle 2 di Ferragosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Pur non essendoci cifre ufficiali, dalla SAC fanno sapere che lo scalo di Catania vede in questo periodo il transito di almeno 40.000 passeggeri al giorno. Un incendio e una grossa esplosione hanno interessato ieri lo stabilimento dell'ex Immel Difesa Colleferro, azienda che produce munizioni. Incidente si sarebbe verificato nel reparto di pressatura polveri. Un forte boato è stato avvertito dai residenti della zona, facendo scattare l'allarme. Agli europei di nuoto una strepitosa Sara Curtis ha vinto la medaglia d'oro nei 50 metri dorso, stabilendo un nuovo record del mondo. Un altro oro azzurro arriva invece dagli europei di atletica con Daria Derkash che regala all'Italia il trionfo nella finale del triplo femminile. Per il calcio l'Inter accoglie l'inglese Spence arrivato nella notte a Linate. È tutto, a più tardi.

long.

diamante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come vuoi,

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono

0: Radio Meano. Your music, your life.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: domenica.
1: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno. Don't nobody else make me feel like...

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. L'inviato di Trump, Kushner, ha invece in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Non c'è pace per l'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Stoppa i voli fino alle 2 di notte di sabato 15 agosto. Il Codacons ha presentato un esposto all'antitrust per i rincari sospetti delle tariffe di autonoleggi e taxi. Il Viminale ha inviato una comunicazione formale al governo tedesco in cui spiega che non accetterà dalla Germania il rientro dei dublinanti, ossia dei migranti transitati in Italia come primo luogo di approdo. Il riferimento specifico sarebbe legato a 3 casi di espulsione antecedenti il 12 giugno 2026, quando è entrato in vigore il nuovo patto sui migranti. Il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso ha provocato 281 morti, 3.971 feriti e 379 dispersi, secondo l'ultimo bilancio diffuso dall'Unità Nazionale per la Gestione del Rischio di Catastrofi. E resta alta la tensione anche sul vulcano Purasé, che resta in allerta arancione. Siamo allo sport. Donne d'oro tra atletica e nuoto con Daria Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham e Sara Curtis nei 50 dorso a Parigi. Per l'azzurra di Savigliano arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56 che migliora di 7 centesimi quello stabilito in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Ed è tutto. A più tardi.

0: Non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

14 agosto 2026 è venerdì, la Chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe. La luna è ancora nuova, mentre il proverbio scelto per oggi, ogni bel gioco dura poco, segnala che anche lo scherzo più divertente perde il suo effetto positivo se prolungato eccessivamente. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1480, 813 persone venivano giustiziate dagli ottomani sul colle della Minerva in Salento per avere rifiutato la conversione religiosa. Nel 1920 ad Anversa si inaugurava la 7ª edizione delle Olimpiadi moderne, con 2126 atleti provenienti da 29 nazioni. Nel 1941, nel campo di concentramento di Auschwitz, moriva padre Massimiliano Maria Kolbe, offertosi per salvare la vita a un prigioniero destinato al bunker della fame. E nel 1943 Roma diventava città aperta, ceduta ai tedeschi senza combattimenti su decisione del governo Badoglio per preservarla dalla distruzione della guerra. Nel 1962 veniva abbattuto l'ultimo strato di roccia tra Italia e Francia nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco. Nel 1988 moriva a Modena il pilota e imprenditore Enzo Ferrari, ideatore di una delle più celebri aziende automobilistiche e di una squadra corse più volte campione in Formula 1. Nel 1996 l'amichevole Ajax-Milan inaugurava l'Amsterdam Arena, il più innovativo e capiente stadio dei Paesi Bassi. Vinceva il Milan per 3-0. 10 anni fa, nel 2016, a Rio de Janeiro, la gara dei 100 metri piani veniva conquistata da Usain Bolt, che diventava il primo atleta a vincere questa specialità in 3 Olimpiadi consecutive. E nel 2018, nella zona di San Pier d'Arena, a Genova, crollava una parte del Ponte Morandi, causando la morte di 43 persone. Nascevano il 14 agosto. Nel 1876 la poetessa Sibilla Aleramo. I registi, nel 1921 Giorgio Strehler e nel 1928 Lina Wertmüller, nel 1948 l'ex dirigente pubblico Giovanni De Gennaro e nel 1952 il cantante Pino D'Angiò. Sono nati oggi anche la cantante Cecilia Gasdia nel 1960, l'attrice premio Oscar Halle Berry nel 1966, quindi oggi sessantenne, l'attore Raoul Bova nel 1971 e il calciatore Giorgio Chiellini, nato in questo giorno nel 1984. Era l'ultima segnalazione per il 14 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Bentrovati, buon venerdì 14 agosto con il GR delle buone notizie. L'Unione Europea si prepara a dire addio agli imballaggi usa e getta, ma non nell'immediato. Prima si applicherà in tutti i 27 paesi UE il nuovo regolamento sugli imballaggi e rifiuti da confezionamenti, entrato in vigore a febbraio 2025 dopo un lungo e travagliato iter legislativo. La stretta sarà però in più tappe. Inizialmente scatteranno solo una prima serie di obblighi, tra cui limiti stringenti per i cosiddetti PFAS, ovvero le sostanze chimiche di sintesi che entrano a contatto con gli alimenti. Mentre in Italia le culle continuano a svuotarsi, c'è un territorio che sembra andare in controtendenza. È Bolzano e l'Alto Adige, dove il tasso di fecondità arriva a circa 1,55 figli per donna, contro l'1,14 della media nazionale. Una differenza significativa fatta da fattori culturali ed economici e soprattutto da un sistema di servizi costruito intorno alle famiglie. Tra le altre cose, circa il 40% dei bambini fino ai 3 anni ha accesso a un posto negli asili o viene seguito da servizi di assistenza domiciliare. Tra i punti di forza del modello altoatesino ci sono educatrici che accolgono nella propria abitazione piccoli gruppi di bambini, creando un servizio più flessibile e vicino alle esigenze delle famiglie. Non è mai troppo tardi, uno slogan che ha fatto la fortuna della televisione italiana, ma che è stato preso alla lettera da Morgan Freeman, il popolare attore. Dopo essere arrivato a raggiungere il rango di venerabile maestro sul grande schermo in teatro, ha deciso di togliersi uno sfizio, firmare il suo esordio discografico a 89 anni con un lavoro che è prima di tutto una lettera d'amore al blues del delta del Mississippi con cui è cresciuto. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono marito e moglie. Il matrimonio è avvenuto con una cerimonia civile a Cascais, in Portogallo, in forma privata e intima. L'annuncio è arrivato attraverso i social con una fotografia ravvicinata delle mani dei due, una sopra l'altra, e le nuove fedi ben visibili. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. La cronaca in primo piano: è in stato di fermo il ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella. Il 18enne di Andria, morto giovedì dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani. Il minore risponde di omicidio volontario. Sarebbero stati tre i fendenti che hanno ferito mortalmente alla schiena la vittima. Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goia, alle porte di Como, nel parco regionale della Spina Verde. Sul posto stanno operando squadre di pompieri provenienti oltre che dalla Lombardia, da Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna. Dall'estero, una donna di 63 anni è stata uccisa ed altre 5 persone sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore a causa dei bombardamenti russi sull'oblast di Sumy nel nord-est dell'Ucraina. Gli attacchi hanno colpito 28 località della regione, danneggiando abitazioni, veicoli, magazzini, materiale ferroviario, reti elettriche e infrastrutture civili, ha precisato la polizia su Telegram. Almeno 4 persone sono morte invece ed una risulta in gravi condizioni dopo le piogge torrenziali che hanno colpito il Giappone orientale. Emanato un allarme frane, gli ordini di evacuazione hanno riguardato in un primo momento oltre 400.000 persone. E siamo al tennis. Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati dopo 2 mesi senza vittorie. L'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svaida. Oggi 4 gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte il francese Druguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva. Donne d'oro tra atletica e nuoto con Andaria Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham e Sara Curtis nei 50 dorso a Parigi. Daria Derkac ha vinto con la misura di 14,60 al termine di una gara dominata dal primo salto di 14,53. Dietro di lei si sono piazzate la belga Ghis e la bulgara Naceva. Per la 33enne atleta italiana di origine ucraina che vive in Italia dal 2002, da prima a Pagani in Campania e poi a Formia nel Lazio dal 2014, allenata dal 2021 dal tecnico torinese Alessandro Nocera, la splendida consacrazione di una carriera ricca di partecipazioni a tutte le più importanti manifestazioni internazionali, tra cui 3 Olimpiadi, 3 Mondiali, 3 Europei, 1 Mondiale Indoor e 3 Europei Indoor, ma che l'aveva vista salire sul podio solo nel 2023 con l'argento nei campionati continentali al coperto di Istanbul. Una medaglia molto sofferta, quella della Derkac, dopo un 2025 complicatissimo, in cui ha subito ben 3 operazioni di pulizia del tendine di Achille. Sentiamo la sua gioia ai microfoni di Sport Mediaset.
1: Beh, aspettato, sai, quando ti operano 3 volte non ti aspetti niente, cerchi di viverla giorno per giorno sperando di uscirne, quindi sono contenta di esserne uscita, di avercela fatta, e oggi sono tanto contenta di essere riuscita a dimostrare qualcosa. A 33 anni ho fatto un PB, sono contentissima.
0: Un'infinita Sara Curtis trionfa invece nei 50 dorso agli europei di Parigi. Insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera, arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che migliora di 7 centesimi quello stabilito in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Sono contentissima, è un sogno, un obiettivo enorme, il doppio record del mondo in 2 giorni è il miglior regalo che mi potessi fare, ha detto dopo la gara l'atleta di Savigliano in provincia di Cuneo, che compirà 20 anni il 19 agosto. Il tennis: Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati dopo 2 mesi senza vittorie. L'ultima risaliva al 16 giugno ad Halle contro Bublik. L'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svaida, numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di 2 ore di gioco. Una partita conclusa anche con un pizzico di preoccupazione per Bellucci, che ha accusato un fastidio

0: in collegamento con la vostra radio del cuore, Almanacca, è pronta a partire. Lo studio Fucsia vi porta nelle sue fantastiche avventure. Allacciate le cinture ed alzate il volume per un radiotrasporto incredibile. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: Telephone mama.
0: L'affabilità dell'inarrivabile Albert Einstein, che spiega le comunicazioni. Vedete, il telefono è un tipo molto, molto lungo di gatto. Voi tirate la sua coda a New York e la sua testa miagola a Los Angeles. Lo capite questo? E la radio opera esattamente allo stesso modo. Voi mandate i segnali qui e loro li ricevono là. L'unica differenza è che non c'è nessun gatto. E zio Albert sarebbe stato contento di assistere alla nostra scoperta di una telefonia astutissima. Passare a Smart Wave è facile e pieno di vantaggi. Chiedeteci come fare.

Bentrovati in antenna in questa anticamera del weekend da Ilis à Jour. Sono alla ricerca di un cielo stellato, un'auto comoda ed un luogo che ormai non esiste quasi più, purtroppo, ovvero i cinema drive-in. In Italia attualmente ne restano solo 5. Il primo fu inaugurato 90 anni fa, nel giugno del 1933, a Camden, in New Jersey, e il biglietto costava 25 centesimi di dollaro. In quell'occasione venne proiettato un film inglese, Beware Wife, e ci fu il tutto esaurito. Viva la tecnologia e il benessere che ne deriva, ma al contempo c'è lo scotto di perdere bellissime e romantiche abitudini.

Lo studio fucsia di 7va.fm si trasforma ogni giorno in un profumatissimo giardino incantato. La rosa, il fiore romantico per eccellenza, attira e protegge l'amore. Accanto ad un quarzo rosa, lo richiama a noi. In Irlanda si piantano rose in giardino per attirare fatine e folletti a protezione della casa. Le streghette moderne si sbizzarriscono in cucina usando rose commestibili come la rosa canina o quella gallica per preparare infusi e dolci magici e romantici. Marian.

La settimana sta giungendo al termine, il relax nell'aria, ancor più su le stelle di sette va. Ariete, l'idea di una vacanza ti solletica, inizia a programmare per due. Toro, è il risveglio dei sensi, fai attenzione a non bruciare nessuno, sei esplosivo. Gemelli, attento alle spese di casa, se vuoi andare in vacanza e vuoi, devi risparmiare un po'. Cancro, l'armonia in famiglia ti rende più sereno e forte, sfrutta questa calma per studiare importanti cambiamenti. Leone, hai la solidità e la capacità di fare quegli investimenti che desideri da tempo, una casa nuova, un'auto. Vergine, alcuni problemi si risolveranno più facilmente con l'aiuto della legge, abbi fiducia nel consiglio di una persona in divisa. Bilancia, sii più aperto alle proposte degli amici, accetta un loro invito, torna ad essere il re della festa. Scorpione, si rinforzano i contatti con paesi lontani, anche con l'estero, e nella mente hai già la valigia pronta. Capricorno, ragione e sentimento, il cuore batte forte e la lungimiranza negli affari darà guadagni. Acquario, piccoli dissapori nella coppia, sii più attento al partner. Pesci, il tram tram quotidiano inizia a pesarti, dà spazio alla tua creatività, un corso di pittura, di recitazione potrebbero darti spring. La redazione dello studio Fuxia oggi si trasferisce nel backstage di Mariah Carey. Lugola d'Oro, prima di ogni tour, richiede sempre che il suo camerino sia decorato unicamente con colori crema, rosa scuro, grigio o nero.

Il presidente premio Nobel per la pace Barack Obama ha affermato con forza che una nazione che non può controllare le sue fonti di energia non può controllare il suo futuro. Noi, nella redazione di 7va.fm, per questo ci affidiamo a Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

Avete la forchetta in mano? È il momento dei peccati di gola di Almanacca. Naomi Campbell, la Venere nera della moda, è favolosa, sì, ma forse un po' confusa. Dopo una sfilata a Londra disse ai giornalisti: adoro il cibo tradizionale inglese, non c'è nulla di meglio di un buon piatto di pasta.

0: Anche questa puntata di Almanacca è volata. Non fatevi scappare l'ultima canzone ed il mio bacio. Anzi, mille dei miei baci da Raffaella Bucci. Anche oggi Accademia e Noir. Sfogliamo un libro che non ci farà dormire la notte. Diletta Brone scrive Morte a Zanzibar, le indagini di un commissario spaventato dalla macumba fatta al cadavere, tra femme fatale, mamba mortali in una Zanzibar spettacolare.
1: Shake, shake, shake, Sinora, shake your body line. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, Sinora, work your body line. Work, work, work, Sinora, work it all the time. My girl's name is Sonora.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E torniamo con questa puntata della settimana con il nostro Music Energy in diretta dagli studi di Independent, il nostro DJ Shox in console. Ciao DJ Shox!
1: E che console?
0: Oggi ti presento una cantautrice, una cantante, una voce fantastica, è la nostra Minerva!
1: Ciao Minerva!
2: Salve a tutti amici di Music Energy! Salve!
0: Ciao Minerva! Volevamo sapere un po' di più, cioè qualcosina in più su come ti sei avvicinata tu al mondo della musica, quali sono stati i tuoi primi passi?
2: Diciamo che sin da piccola il mio desiderio è stato sempre quello di vivere solamente di musica. Sognavo di diventare un'artista e poter realizzare questo mio sogno, ma purtroppo i problemi, le mentalità, i pregiudizi dell'epoca non me lo hanno permesso. Tutto questo diciamo che ha spento un po' la mia vita, mi ha portato un po' in una tristezza, un buio, perché avevo questa passione per la musica che mi bolliva dentro e ho dovuto chiudere il mio sogno nel cassetto.
0: Però questo cassetto è rimasto sempre nella tua camera, perché sei qui con noi, quindi
2: sempre,
0: non
2: sempre
0: l'hai lasciato questo comodino.
2: No, è stato sempre lì nella speranza che un giorno potesse diventare realtà.
1: Sta diventando una realtà, infatti.
2: Sì, sì, ringraziando a Dio oggi, dopo tanti anni, tanti combattimenti, con la consapevolezza che cantare e fare musica non è cosa sbagliata, è amore, è un dono che Dio dà a tanti per poter arrivare attraverso la musica nel cuore di tante persone, a volte anche in pericolo, a volte anche in bisogno, no?
0: Assolutamente, la musica serve principalmente a comunicare, un codice comunicativo.
1: Ma soprattutto con la musica non si va mai in pensione.
0: Vero, vero.
1: È l'unica arte immortale.
0: Immortale.
2: Sì, e infatti, e oggi ho ripreso, diciamo, la mia vita in mano. Ed attraverso questa canzone che ho scritto, mi sono fatta scrivere e musicare, voglio mandare veramente un messaggio. Un messaggio a tutti coloro che, come me, hanno un sogno sin da piccolini, e di non permettere a nessuno mai di farsi deprimere, di mettersi in un angolo dietro a un muro a sognare senza realizzare questo sogno.
0: Ma tu hai una voce così, così profonda, così interessante. Io se posso permettermi, Minerva, io ti farei cantare un pezzettino a cappella,
2: certo,
0: magari dedicato al nostro DJ Shox.
1: Così mi sento troppo importante, dai.
2: Sì, non è un problema. Un attimo solo.
0: Che cosa ci canti?
2: Allora, vi faccio un accenno di Donne di Nia Martini, che per voi va bene.
0: Certo,
1: ah, complimenti.
2: Donne piccole come stelle, c'è qualcuno le vuole belle, donna solo per qualche giorno, poi ti trattano come un porno. Donne piccole violentate, molte quelle delle borgate, ma quegli uomini sono duri, quelli godono come muli. Donna come l'acqua di mare, che si bagna vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, c'è chi

quando a casa non tornerà. Donna, fatti saltare addosso, in quella strada nessuno passa. Donna, fatti legare il palo, e le tue mani ti fanno male.

0: quando a casa non tornerà.
1: Wow.
2: Wow, complimenti.
1: Farei un applauso dallo studio.
0: Grazie,
1: c'è anche
0: grazie,
1: la regia, grazie. Ecco, ho sentito l'urlo della regia.
2: Da lontano, dai paesi nordici.
1: Complimenti, Minerva, ma che
2: grazie
1: bella
2: per la
1: voce.
2: Dedica.
0: Grazie, grazie veramente di cuore, grazie.
1: Minerva, quindi questo pezzo che andremo a sentire è una collaborazione con qualcuno, sì. Insomma, chi è?
0: Sì, è una collaborazione, i testi sono di Vincenzo Capasso. Uh-huh. E gli arrangiamenti della musica di Enzo De Dominicis, maestro.
1: Ah, è pubblicata da Soul Gem Records, giusto?
0: Sì, sì.
1: E la distribuzione è Believe, l'edizione musicale Magilla Spettacoli ovviamente è Soul Gem Records.
0: Sì,
1: un gemellaggio.
0: Sì.
1: Beh, diciamo sì. Che bella intrisa, quindi è sicuramente un pezzo estremamente interessante, io non vedo l'ora di sentirlo.
0: Sì, è un pezzo veramente bellissimo, arriva al cuore e mi emoziona sempre cantarlo perché va a risvegliare un poco tutta la mia vita e questa vittoria che io oggi ho raggiunto mi fa felice e spero che ce ne siano ancora tanti altri pezzi come questi.
1: Quali sono i prossimi progetti?
0: I prossimi progetti sono ancora altri due pezzi che vorrei fare raccontando ancora altri due pezzi della mia vita che sono ancora lì accantonati che voglio
1: vuoi mettere fuori.
0: Sì, sì.
1: E hai già i testi, hai già abbozzato qualcosa, c'è cioè qualcosa che bolle in pentola o c'è solo l'idea al momento?
0: C'è qualcosa che bolle in pentola, però preferisco
1: per scaramanzia, quindi sei scaramantica, scaramantica Minerva.
0: Sì.
1: Minerva, sei social? Ti faccio l'ultima domanda, poi ci sentiamo questo meraviglioso pezzo che abbiamo già decantato, che è Nessuno Mai.
0: Sì.
1: Sei social?
0: Certo, io sono su Instagram, YouTube, Facebook, al momento abbiamo questi qua, questi network qua diciamo. E poi vedremo più in là con i maestri e tutto quanto cosa possiamo fare in più.
1: Wow, quindi rispondi a tutti quelli che sono i tuoi fan, non li lasci sì. Così abbandonati
0: no, no,
1: a se stessi.
0: No,
1: Minerva.
0: Anzi, il progetto è quello di arrivare a tante persone al cuore e arriva anche questo messaggio, è importante che arrivi anche a oggi se c'è qualcuno che non spera più. Gli dico di sperare, di non mordere, di andare avanti e non farsi calpestare.
1: Minerva, grazie per queste tue bellissime, bellissime parole. Spero di riaverti prestissimo con noi e io ti lascio e ti saluto con un grandissimo abbraccio dall'Abruzzo.
2: Grazie ancora Minerva.
1: Con il tuo pezzo.
0: Grazie a voi. Grazie a tutti e ancora salve a tutti gli amici.
2: E ti ringrazio
1: grazie.
2: Ancora per la dedica.
1: Nessuno mai, Minerva.
0: Grazie, arrivederci.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'economia italiana sta tenendo bene e i dati dei primi due trimestri 2026 sono incoraggianti. Lo afferma la Premier Giorgia Meloni

In un'intervista a Tutto Campo al quotidiano Milano Finanza, Meloni ribadisce che la stabilità di questo governo ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di 5 Frondi in provincia di Reggio Calabria durante un intervento sotto un'auto. I dispositivi che la sorreggevano avrebbero ceduto facendo precipitare il veicolo e schiacciando l'uomo. Molesti ad una bimba di 10 anni nel quartiere Pigneto a Roma, arrestato un 71enne maestro di judo, in passato già denunciato per lo stesso reato. Le indagini sono partite dalle confessioni alla madre da parte della bambina. Gli esteri. Il segretario del Tesoro americano Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima. Kushner è atteso in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Trump intanto ha firmato un ordine esecutivo che introduce dazi fino al 100% sulle importazioni di droni e componenti, un mercato dominato dalla Cina. In Italia è il giorno delle partenze last minute in vista del Ferragosto, bollino rosso da oggi pomeriggio, domani mattina, sabato 15 agosto e per l'intera giornata di domenica 16. Prevale il divieto di transito dei veicoli pesanti che è in vigore dalle 16 alle 22 di oggi, sabato e domenica invece dalle 7 alle 22. Ed è tutto, a più tardi.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Non è il primo episodio. Le repubbliche baltiche, che confinano con la Russia, registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca. Medio Oriente, a Kusra, villaggio a sud di Nablus, 3 abitazioni palestinesi restano circondate da 6 giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Talpiot. Nelle case isolate ci sono 11 persone, 5 delle quali italiane, arrivate per portare solidarietà alle famiglie. È in stato di fermo il ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto giovedì dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani. Il minore deve rispondere di omicidio volontario. Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, alle porte di Como, impegnando per tutta la notte circa 130 vigili del fuoco. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale, 50 gli sfollati. Calciomercato. Il trasferimento di Frattesi all'Inter è per il momento sospeso. La Lega di Serie A, infatti, ha bloccato l'operazione per questioni relative agli indici finanziari. Il centrocampista non potrà quindi partire per la capitale, ma i due club stanno cercando di capire come risolvere il problema. Ed è tutto. A più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Non è il primo episodio. Le repubbliche baltiche, che confinano con la Russia, registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca. Il cadavere di una donna di 71 anni è stato ritrovato in un armadio in un appartamento nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. L'ipotesi è che la donna sia stata uccisa dal figlio 51enne già arrestato durante l'ennesima lite per soldi. Fumose, generiche e prive di indicazione concreta, queste in sintesi le dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'avvocato di Lavitola esclude che il suo assistito abbia detto a Ranucci del suo piano, ma non nega che il giornalista possa aver sospettato di lui. Non c'è pace per l'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Stop dei voli fino alle 2 di notte di sabato 15 agosto. Il Codacons ha presentato intanto un esposto all'antitrust per i rincari sospetti delle tariffe di autonoleggi e taxi. Economia, nuovo record del debito pubblico a giugno. Secondo i dati della Banca d'Italia è aumentato di 26,2 miliardi rispetto a maggio. Intanto, secondo l'ultimo rapporto mondiale sulle tendenze dell'occupazione giovanile, la ripresa del mercato per questa fascia del periodo post-Covid si è arrestata nell'ultimo anno e la diffusione dell'intelligenza artificiale rischia di rendere più complesso l'accesso ai primi impieghi. Ed è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Cade durante una manovra sulla civetta. Alpinista ferito, recuperato dall'elicottero. Il soccorso alpino ha effettuato un intervento significativo sulle montagne bellunesi il 13 agosto, a seguito di un incidente che ha coinvolto un alpinista padovano. L'uomo è rimasto ferito sulla parete nord-ovest della civetta, dopo una caduta durante una manovra. L'allerta è stata lanciata intorno a mezzogiorno dal compagno di cordata, che ha contattato la centrale operativa del 118. 9 nascite in 24 ore tra Feltre e Belluno, giornata da record per l'ULS 1. La rete nascita dell'ULS Dolomiti ha registrato un evento straordinario, con 9 neonati venuti alla luce in sole 24 ore tra Feltre e Belluno. Questo numero rappresenta un record per il 2026 e richiama alla memoria un evento simile avvenuto il 20 luglio 2025. Cortina corre ai ripari contro l'inciviltà. Arriva l'ordinanza sul decoro urbano. A Cortina d'Ampezzo si stanno verificando sempre più episodi di inciviltà da parte di alcuni visitatori che compromettono la convivenza nella località. Situazioni come il campeggio abusivo e il bivacco su gradini di edifici storici hanno spinto le autorità a emettere un'ordinanza sul decoro urbano. 3 milioni per innovare l'artigianato. Il nuovo bando interessa anche Belluno. La Regione Veneto ha lanciato il bando Il Veneto Artigiano, destinato a sostenere l'artigianato locale e promuovere l'innovazione nel settore. Sono disponibili 3 milioni di euro per investimenti, suddivisi in due linee, una per tutte le imprese artigiane venete e l'altra riservata a specifiche categorie. Piazza dei Martiri riapre, quasi, tutta. I pompieri mettono in sicurezza i giardini. Dopo il maltempo del 6 agosto, gran parte dei giardini di Piazza dei Martiri è tornata accessibile. I vigili del fuoco hanno lavorato per rimuovere rami pericolanti e mettere in sicurezza l'area, ripristinando così una certa normalità nella piazza. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. L'unità di crisi della Farnesina segue gli sviluppi nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani e in cui sono presenti anche 5 cittadini italiani. L'ambasciatore di Washington in Israele ha definito le azioni dei coloni israeliani nel villaggio atti di terrorismo. Nella gestione del fenomeno migratorio va riaffermato il principio del superiore interesse del minore. Lo ha detto Leone XIV nel messaggio per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Le istituzioni, ha aggiunto il Papa, devono mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. In poco più di un anno dall'apertura del nuovo filone d'indagine della Procura di Pavia, che lo vede come unico sospettato dell'omicidio di Chiara Poggi, la vita di Andrea Sempio è cambiata molto, non solo per via di interrogatori e attenzione mediatica, ma anche nella sfera privata. Dopo il mancato rinnovo del contratto di affitto di casa, adesso il commesso 38enne perderà anche il lavoro. I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato i 3 dipinti rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano nella notte tra il 22 e 23 marzo. Si tratta di dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse. In totale il valore stimato supera i 9 milioni di euro. Calciomercato, attimi concitati per il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare, i due club hanno riformulato i termini dell'accordo. Prestito oneroso con diritto di riscatto per il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste che, ricordiamo, può fare mercato solo a costo zero. Ed è tutto, a più tardi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Europei di nuoto, dopo l'oro vinto ieri da Sarah Curtis nei 50 d'orso a Parigi, oggi si riparte. Nonostante una partenza disturbata da un rumore che precede lo start, Sarah Curtis ha vinto la sua batteria in 24:33. Silvia Di Pietro passa in semifinale con il tempo di 24:94 nei 50 stile. Nei 50 rana Simone Cerasuolo domina la sesta batteria con un clamoroso 26:20, stabilendo il nuovo primato italiano della specialità. Ottima anche la prova di Nicolò Martinenghi, che vince la sua batteria con 26:65. Federica Toma conquista un posto nelle semifinali dei 100 d'orso dopo aver vinto la sua batteria. Anche Alberto Razzetti si prende la sua batteria con il tempo di 1:54:64, mentre alle sue spalle Andrea Camozzi completa la doppietta azzurra, fuori Burdisso. Anita Gastaldi e Chiara Della Corte conquistano la semifinale dei 200 misti. A chiudere la mattinata la 4% mista, il quartetto azzurro si è qualificata alla finale di questa sera, dove potrebbe scendere in vasca proprio Sarah Curtis al posto di Mao. E dopo l'oro di Daria Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham, la quinta giornata si apre con le prime prove dell'eptathlon con Sveva Gerevini, che ha firmato un nuovo primato personale di 13:16, 1100 i punti che ha ottenuto con i suoi ottimi 100 ostacoli al termine delle tre batterie. Italia in finale anche con la 4x400, che fa il nuovo record italiano grazie a Scotti, Silto, Sudassi e Benati. Siamo al tennis. Jannik Sinner rinuncia alla Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Mattia Bellucci invece ritrova il sorriso. Dopo due mesi senza vittorie, l'ultima risaliva al 16 giugno ad Halle contro Bublik, l'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svajda, numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di due ore di gioco. Una partita conclusa anche con un pizzico di preoccupazione per Bellucci, che ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro nel decimo game del secondo set, ma dopo un trattamento medico è riuscito a concludere regolarmente il match. Oggi quattro gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte invece il francese Droguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. Calciomercato, attimi concitati per il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare tra i due club per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, sono stati riformulati in mattinata i termini dell'accordo precedentemente stipulato. E la centrocampista nerazzurro si trasferisce così in prestito, 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 10, più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. Just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: Eccoci qua, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi, in piena settimana di Ferragosto, ma la RAM 7 va to 5, come tutta quanta la nostra produzione, non osserva alcuna fermata, anzi manteniamo la promessa in tutti i sensi, anche e soprattutto quella dell'alta qualità. Siamo andati a pescare per voi un'altra super novità, perché sapete che in apertura di trasmissione abbiamo sempre una new entry, e allora protagonista in questo aggiornamento la musica italiana di qualità. C'è un pezzo particolarissimo da un cantautore di grande sensibilità, molto originale questo pezzo, che risulta essere anche simpaticamente filastroccoso piuttosto che non. Sto parlando di Andrea Spuntarelli e questa sua irresistibile

ancora musica italiana. Naturalmente prima abbiamo citato Mauro Grisci, ma c'è anche Luca Iovane a questo incontro a tre con Gabriele Tarangelo, che esce lui a firmare certe volte ed è in zona 21. Ancora musica italiana, anche se parliamo di re.

Eccoci qua, questa volta tutti quanti i pezzi li ascoltiamo fino in fondo. Vabbè, qua forse faremo solo un accenno perché dobbiamo andare in posizione 15, però anche qui sarebbe da ascoltare tutta perché in

bisogna dirlo, ma in senso buono, è davvero una zollettaccia di quelle di super malinconia per cuori infranti, e ce ne sono anche in pieno clima ferragostano. Adesso però un pezzo insolito nel testo, ne abbiamo già parlato e straparlato settimana scorsa, abbiamo avuto proprio Eric M intervenire in telefonica in trasmissione. I miei sguardi al 9, Eric M.

6. Al numero 3 avanza di un livello quella che apriva la zona poker 7 giorni fa. E si tratta di Two Tickets to the Afterglow, Rebirth, l'ultimo album dei Frontline. Su questi suoni appunto

0: dagli studi di Roma, Alice per Seteva.fm, Pocket Love.
1: Ciao, ciao a tutti da Alice e dagli studi di Roma e benvenuti a questo appuntamento del venerdì con Olgo Day. Pocket Love perché daremo delle piccole pillole, piccoli consigli, piccoli suggerimenti che potrete sempre tenere con voi in tasca da usare all'occorrenza quando credete di averne bisogno. Siamo collegati con le oltre 80 alte radio e ovviamente con la redazione di 7va.fm e colgo subito l'occasione per ringraziarvi e ringraziare la redazione per avermi dato questa opportunità. Io ovviamente amo parlare d'amore, di emozione, di sensazioni perché vedo che proprio sono queste che portano avanti la vita. E infatti bisognerebbe dargli la giusta importanza. Capisco che è importante il lavoro, magari fare carriera, capisco che bisogna impegnarsi per la crescita dei figli, però bisogna anche capire che la sfera amorosa, se va male, poi dopo le ripercussioni le ritrovate anche sul lavoro, sulla vita di tutti i giorni. Quindi dobbiamo dare un po' più di attenzione a questo argomento che forse a volte ci può sembrare un po' così troppo leggero, no? Di fronte a questi altri obiettivi così importanti, o forse ci può sembrare un po' da ragazzini perché che stai a pensare all'amore, no? E invece no, ragazzi miei, dobbiamo pensarci giorno dopo giorno, perché se poi le storie d'amore finiscono, i matrimoni finiscono, dopo lì sono guai, dopo si ripercuote tutto anche sulla vostra vita lavorativa, sugli obiettivi che dovete raggiungere, è tutto più difficile dopo. Voglio darvi un numero di telefono così entriamo subito in contatto. Fatemi un WhatsApp al 331 80 80 415 oppure mi scrivete una mail pocketlove@7va.it. Cominciamo adesso a farvi ascoltare delle canzoni stupende d'amore, una selezione che farò soltanto per voi, e voglio cominciare con un brano che mi piace tantissimo di U2 e non potevo che non cominciare In the Name of Love. Quindi per voi Pride.
2: One man come in the name of love.

0: che chitarra incredibile, avete sentito? Un brano veramente fantastico, vabbè, io tu sono qualcosa di sensazionale. E anche nelle prossime volte che saremo qui su Pocket Love ascolteremo brani sia internazionali che italiani. Ovviamente dobbiamo portare alta la nostra bandiera, anche perché i brani italiani nel mondo sono super amati.
1: Alisper7va.fm Pocket Love.
0: Allora, dicevamo, dobbiamo dare un po' più di importanza all'amore. Spesso trascuriamo le attenzioni che potremmo invece dare al nostro partner, pensando, soprattutto quando le storie vanno avanti già da un po', pensando che ormai non servono più, non sono più necessarie. Beh, questo è uno dei più grandi errori che si fanno. Bisogna invece pensare sempre che, come ci hanno anche insegnato i proverbi, no? Che comunque l'amore è come un fiore che va annaffiato ogni giorno, e se proprio non riusciamo per motivi di tempo a farlo ogni giorno, insomma, ma nemmeno a dimenticarci a farlo una volta l'anno, soprattutto parlo ai maschietti, no? Che voglio dire, qualche volta potrebbero portare un fiore, un cioccolatino, non dico ecco un bigliettino, però ormai viaggiamo con i messaggi, e potrebbero mandare un messaggio carino o semplicemente fare dei complimenti. Come stai bene con questo vestito, come stai bene con questi capelli? Cose che magari a voi maschi possono sembrare banali, ma a noi ci fanno comunque sempre piacere, anche se ce le dite mille volte. I complimenti non sono mai troppi, non stancano mai, andate tranquilli. E poi invece ci sono quegli uomini che ne fanno tanti, sempre, tutti i giorni, e quelli magari, ecco, il troppo stroppia, quindi una cosa media. E adesso voglio farvi ascoltare un brano di Francesca Michelin che si intitola L'amore esiste, e su questo brano occhio bene al testo, perché ci fa proprio capire che l'amore nasce ovunque, anche se voi non lo volete, non ci pensate proprio, state in un posto che tutto volete tranne che iniziare una storia d'amore, no? E invece lì nasce qualcosa, succede qualcosa, basta uno sguardo, basta una parola detta in un certo modo, una riflessione fatta diversamente, basta essere soprattutto predisposti e può nascere l'amore. Ascoltiamoci questo bellissimo brano, L'amore esiste.

0: Beh, sempre emozionante la voce di Francesca Michelin, bravissima. Quindi, l'amore può nascere ovunque. È inutile stare a dire mi sono innamorata di un uomo di 20 anni più grande di me, com'è possibile? Oppure ho conosciuto una donna che abita 800 km da me, adesso sono perdutamente innamorato, ma non capisco come sia possibile. Ecco. In amore tutto è possibile. È inutile stupirsi perché l'amore non sta a guardare queste cose, non ha pregiudizi. All'improvviso arriva, brucia, arriva la passione, arriva l'intesa. Ah, ma come? Tante volte proprio non si vuole amare quella persona, no? Soprattutto magari in fase di tradimento, cioè non si vuole tradire e niente, l'amore fa tutto da sé, non si riesce a resistere perché la passione quando inizia poi fermarla è un disastro. Ne parleremo insieme prossimamente. Allora, dobbiamo salutarci. L'appuntamento è fissato per venerdì prossimo con Pocket Love. Io non posso che non ringraziare lo staff della vostra Radio del Cuore e soprattutto voi per essere stati qui con noi. Algo Day torna domani alla stessa ora. Vi ricordo di scrivermi, mi raccomando, io leggerò tutti i messaggi e cercherò di rispondere proprio a tutti i messaggi, anche se non riesco per motivi di tempo magari a farlo in onda, ma lo farò in un secondo momento. Quindi vi ridò il telefono 331 8080 415 e la mail pocketlove@7va.it e fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questa idea, di questo programma, oppure come vi sta andando la vostra storia d'amore in questo periodo. Va bene? Io vi abbraccio e spero di essere stata di compagnia. Ci vediamo venerdì prossimo. Un bacio dalla vostra Lise. E mi raccomando, attenzione, messaggini e date importanza all'amore.
1: Alice per 7va.fm Pocket Love.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti Meteo, emesso dal centro valanghe di Arabba, venerdì 14 agosto 2026. La situazione generale. Prosegue la fase anticiclonica sull'Europa centrale, con il promontorio di matrice africana che si estende fino al Mar Baltico e garantisce condizioni stabili e temperature sempre elevate sulla nostra regione. Nel corso del fine settimana le masse d'aria si faranno più umide e, complice una leggera flessione del geopotenziale, ritornerà a presentarsi l'insidia termoconvettiva pomeridiana. Lunedì una saccatura transiterà abbastanza velocemente sui Monti Veneti e causerà un parziale deterioramento delle condizioni meteorologiche, assieme ad un calo delle temperature. Già da martedì arriveranno correnti da nord-ovest e una ritrovata stabilità. Il tempo previsto per oggi: cielo prevalentemente

Treno per qualche cumulo a modesto sviluppo verticale sui rilievi. Venti deboli di direzione variabile in montagna, brezza in valle, a 5-15 km orari a 2000 metri e 10-25 km orari a 3000 metri. Temperature sempre superiori alla media, sui prealpi a 1500 metri massima 20, a 2000 metri massima 16, sui Dolomiti a 2000 metri massima 18, a 3000 metri massima 10. Il tempo previsto per Ferragosto. Domani cielo prevalentemente sereno al mattino, irregolare aumento della nuvolosità al pomeriggio, soprattutto per maggiore sviluppo di cumuli rispetto ai giorni precedenti. Al pomeriggio sera non sono esclusi rovesci temporali a carattere locale sulle Dolomiti e altopiano dei sette comuni, meno probabili altrove. Temperature senza variazioni significative, su prealpi a 1500 metri minima 18, massima 21, a 2000 metri minima 14, massima 16. Su Dolomiti a 2000 metri minima 15, massima 18, a 3000 metri minima 7, massima 9. Venti deboli di direzione variabile a 5-15 km orari a 2000 metri e 10-20 km orari a 3000 metri. Domenica 16 inizialmente poco nuvoloso, in seguito irregolare aumento della copertura nuvolosa fino a cielo nuvoloso in serata. Possibile rovescio temporale al pomeriggio sera, dapprima su Dolomiti e un po' più diffuso rispetto a sabato. Poi localmente anche su prealpi. Temperature stazionarie, lieve calo in montagna. Su prealpi a 1500 metri minima 17, massima 20, a 2000 metri minima 14, massima 15. Su Dolomiti a 2000 metri minima 13, massima 17, a 3000 metri minima 6, massima 7. Venti deboli moderati di direzione variabile, ma prevalente provenienza dai quadranti occidentali, a 5-20 km orari a 2000 metri e 10-20 km orari a 3000 metri. La tendenza per lunedì 17, aumento della nuvolosità nel corso della mattinata fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con estemporanee schiarite verso sera. Precipitazioni sparse ed intermittenti, anche a caratteri di rovescio o temporale, più probabili al pomeriggio sera. Calo termico a tutte le quote, venti moderati intesi nord-occidentali. Martedì, giornata in prevalenza soleggiata con cumuli pomeridiani, generalmente senza precipitazioni e con temperature più fresche, specie le minime. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12, venerdì 4300 metri, sabato 4200 metri, domenica 4200 metri, lunedì 3800 metri, martedì 4100 metri. Prossimo bollettino 15 agosto.

sperano e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Ci sono anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani. Lo confermano fonti della Farnesina, che monitora la situazione. Gli italiani si troverebbero adesso in una casa palestinese non assediata. Arriva la condanna della Francia, che chiede ad Israele di arrestare i coloni che assediano Kusra. Un drone è stato abbattuto ieri sui cieli della Lettonia da caccia italiani che partecipano alla missione di difesa aerea della NATO dei Paesi Baltici. L'allarme riguardava probabilmente un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta. È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio e occultamento di cadavere il figlio 51enne della donna trovata morta in un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere Torbella Monaca. L'uomo avrebbe ammesso di aver aggredito la madre dopo una lite per futili motivi. Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontana Rossa. La SAC, società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte del 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. Chiuso sempre a causa della cenere che ha invaso la pista, fino alle 16 di questo pomeriggio anche l'aeroporto di Comiso. A Birmingham, la quinta giornata degli europei di atletica, meravigliosa la 4x400 maschile che va in finale con il nuovo record italiano. In finale anche la 4x400 femminile. Bene arese nei 1500 metri. Vanno in finale anche Padovan nel giavellotto e Oliveri nell'asta. In serata le finali, tra cui Battocletti nei 10.000, Tamberi, Scioli, Stronati e Falocchi nell'alto. È tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Europei di nuoto, dopo l'oro vinto ieri da Sara Curtis nei 50 d'orso a Parigi, oggi si riparte. Nonostante una partenza disturbata da un rumore che precede lo start, Sara Curtis ha vinto la sua batteria in 24:33. Silvia Di Pietro passa in semifinale con il tempo di 24:94 nei 50 stile. Nei 50 rana Simone Cerasuolo domina la sesta batteria con un clamoroso 26:20, stabilendo il nuovo primato italiano della specialità. Ottima anche la prova di Nicolò Martinenghi, che vince la sua batteria con 26:65. Federica Toma conquista un posto nelle semifinali dei 100 d'orso dopo aver vinto la sua batteria. Anche Alberto Razzetti si prende la sua batteria con il tempo di 1:54:64, mentre alle sue spalle Andrea Camozzi completa la doppietta azzurra, fuori Burdisso. Anita Gastaldi e Chiara Della Corte conquistano la semifinale dei 200 misti. A chiudere la mattinata la 4x100 mista, il quartetto azzurro si è qualificata alla finale di questa sera, dove potrebbe scendere in vasca proprio Sara Curtis al posto di Mao. E dopo l'oro di Daria Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham, la quinta giornata si apre con le prime prove dell'eptathlon con Sveva Gerevini, che ha firmato un nuovo primato personale di 13:16, 1100 i punti che ha ottenuto con i suoi ottimi 100 ostacoli al termine delle tre batterie. Italia in finale anche con la 4x400, che fa il nuovo record italiano grazie a Scotti, Silto, Sudassi e Benati. Siamo al tennis. Jannik Sinner rinuncia alla Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Mattia Bellucci invece ritrova il sorriso. Dopo due mesi senza vittoria e l'ultima risaliva al 16 giugno ad Halle contro Bublik, l'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svajda numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di due ore di gioco. Una partita conclusa anche con un pizzico di preoccupazione per Bellucci, che ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro nel decimo game del secondo set, ma dopo un trattamento medico è riuscito a concludere regolarmente il match. Oggi 4 gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte invece il francese Droguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. Calciomercato, attimi concitati per il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare tra i due club per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, sono stati riformulati in mattinata i termini dell'accordo precedentemente stipulato. Il centrocampista nerazzurro si trasferisce così in prestito, 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 10, più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
13: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

La liga che muove la mia etica, fai finta di nulla. Mi chiamavano, mi sfottevano, continuavano, senza mai colpirmi abbastanza. Il mio nome era soldato Ciccio Bomba, per colpa della forma abbondante dei fianchi. Ero il cinema per questi occhi storti, battute come morsi, la strada non ha regole.

Buon pomeriggio dalla redazione. Sono stati evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Sono ora in un'altra abitazione non circondata dai coloni. La Farnesina sta seguendo la vicenda attraverso l'unità di crisi. Gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 rilevamenti. Lo rende noto Frontex. Le cifre non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta, in Spagna. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta. Tragico incidente sul lavoro a Diano d'Alba, nel Cuneese. La vittima è una ragazza di 22 anni morta nel ribaltamento di un trattore mentre stava lavorando presso un'azienda agricola locale. Recuperati 3 quadri rubati nella notte tra il 22 e il 23 marzo alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano, in provincia di Parma. Si tratta di un quadro di Cézanne, uno di Renoir e il terzo di Matisse. Il valore stimato supera i 9 milioni di euro in totale. Tra partenze e last minute e primi rientri, per il ponte di Ferragosto sono previsti oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Lo fa sapere l'ANAS, secondo cui per il terzo fine settimana di agosto è atteso traffico in costante aumento. Visti i numeri, è previsto bollino rosso per la giornata di oggi e per domani mattina. È tutto, a più tardi.

0: parlarmi più d'amore.
1: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici costituzionali, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. Macron ordina di riscrivere il testo della legge. Walter Lavitola potrebbe chiedere di essere risentito. Il difensore sta valutando l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Intanto il legale del giornalista parla di paradosso morale in merito alla sostituzione di Ranucci alla guida di Report chiesta dalla politica. Sono stati evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Sono ora in un'altra abitazione non circondata dai coloni. La Farnesina sta seguendo la vicenda. La Russia boccia la proposta ucraina di una tregua nel Mar Nero, non ci sono i presupposti. Intanto un drone è stato abbattuto ieri sui cieli della Lettonia da caccia italiani che partecipano alla missione di difesa aerea della NATO dei Paesi Baltici. L'allarme riguardava probabilmente un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta. Recuperati 3 quadri rubati nella notte tra il 22 e il 23 marzo alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano in provincia di Parma. Si tratta di un quadro di Cézanne, uno di Renoir e un altro di Matisse. Il valore stimato supera i 9 milioni di euro in totale. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Anche la giornata di Ferragosto sarà caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone africano con tempo stabile, soleggiato e molto caldo, ma con formazione di rovesci e temporali di calore su Alpi, specie centro-orientali, a tratti delle adiacenti pianure, Appennino meridionale e zone interne delle isole maggiore. Poi domenica invece qualche temporale interesserà in più le Alpi occidentali per l'avvicinamento di un fronte da ovest. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Pronto? Pronto, chiedo scusa. Farmacia veterinaria di via Zacchi. Sono arrivati i suppostoni, quelli per asino, che avevate ordinato.
4: Cosa? Noi non siamo ordinato niente.
3: Le supposte, quelle per asino, quelle da 300 grammi.
4: Scusa, con chi lei vuole parlare?
3: No, avete fatto l'ordine voi. Noi siamo la farmacia veterinaria. Chi è che ha l'asino? Avete l'asino?
4: No, noi non abbiamo solo gatti.
3: Ah, solo gatti. E l'asino chi ce l'ha?
4: No.
3: Ah, ho capito, forse si sono sbagliati.
4: Signore, noi ne abbiamo asine, no. Noi ne abbiamo solo due gatti.
3: Due gatti, che la supposta al gatto è meglio evitare. Va bene, la saluto, buona serata.
4: Salve, grazie. E come

0: noi entriamo.
1: E adesso ci restano sulla coppa le suppostone per asino. Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Supermarket Show. Con voi Daniele Dalmuto al microfono anche oggi. Se per caso qualcuno di voi avesse un asino stitico, con le nostre supposte da 250 a 300 grammi ad alta intensità, sicuramente potrebbe risolvere il problema. Quindi nel reparto asini troverete appunto il farmaco in questione. Detto questo, visto che abbiamo appena incominciato, già in

ci sono tante, sono tutte diverse. E intorno qualcuna si muove, altre si sono perse. Saranno migliori.

la vita che va oltre ogni angolo, oltre ogni notte, senza rotta e senza un traguardo.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi, mi perdoni. No, le volevo dire, passi piccoli e alla fine arrivava comunque lontano.
0: Ma cosa sta dicendo?
1: No, Santiburzio.
0: Ha sbagliato numero.
1: No, lei mi disse una volta, con piccoli passi, perché diceva che così non perdeva l'equilibrio.
0: Ah, non so con chi sta parlando.
1: Esatto, quindi lei, secondo lei, anche se uno cammina piano, l'importante è che arrivi.
0: Certo.
1: Esatto, piccoli passi, arrivava sempre per ultimo ma non cadeva mai, questa era la peculiarità.
0: Va bene.
1: Grazie, la saluto.
0: La saluto.

0: Ed anche oggi torniamo in Spagna. Ieri, se ricordate, abbiamo parlato dell'aereo che, dei due caccia spagnoli che hanno scortato un aereo di linea e l'hanno fatto atterrare. Quest'oggi invece cerca di salire in aereo con la moglie morta, scoperta per la temperatura troppo bassa. Un uomo di 80 anni è stato fermato all'aeroporto di Tenerife Sud in Spagna mentre stava per imbarcarsi su un volo con la moglie di 78 anni in sedia a rotelle. Durante il controllo dei bagagli, uno degli addetti alla sicurezza ha toccato la mano dell'anziana donna, notando che era insolitamente fredda. Dopo ulteriori accertamenti è arrivata la conferma: la donna era deceduta. L'episodio è avvenuto lo scorso mese, ma è stato reso noto soltanto di recente dal quotidiano spagnolo Diario de Avisos. L'ottantenne aveva superato i primi controlli senza nessun problema, oltrepassando la zona del metal detector ed arrivando quasi all'area imbarchi, quando ha dovuto lasciare la sedia a rotelle a un addetto dell'aeroporto. Quest'ultimo ha notato che l'anziana era immobile, non rispondeva alle domande. Dopo aver toccato la mano della 78enne, ha notato immediatamente che la sua temperatura, insolitamente troppo bassa, è scattato ovviamente l'allarme. Nel giro di pochi minuti è stato attivato il protocollo di emergenza. Numerosi agenti di sicurezza, agenti della Guardia Civile e personale medico legale sono giunti sul posto.
1: Stay tuned, Supermarket will be back soon.

0: perché quello.
1: Sì, pronto?
2: Sì.
1: Signore, il video?
2: Chi è che parla?
1: Scusi, no, era soltanto per avvisare che chiudiamo la settimana oggi con Cloud Busting come ultimo brano.
2: Ma non ho capito.
1: Cloud Busting, l'ultima canzone di oggi.
2: Beh, non capisci niente, basta così.
1: E quindi che facciamo? Possiamo parlarne, sì?
2: Voi siete delle trappole, via.
1: No, ma noi parliamo di musica e basta, non dobbiamo mica vendere nulla.
2: Vuitarsi dal trappoli.
1: E come diceva il signore il video, vuitarsi dal trappoli, cioè in romagnolo, voi siete delle trappole. Ma no, signore il video, noi parliamo di musica e chiudiamo la settimana con Cloud Busting del 1985, ispirata alla storia dello psicanalista Wilm Reich, raccontata dal punto di vista del figlio, parla di memoria, perdita e amore filiale. È una canzone sulla fine dell'infanzia, sulla fiducia spezzata, ma anche sulla potenza dei ricordi. Epica e commovente, costruzione orchestrale crescendo emotivo e un finale che resta addosso. Una delle narrazioni musicali più riuscite di Kate Bush.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, no, volevamo dirle che con questa canzone abbiamo chiuso la settimana.
0: Ma chi parla?
1: Supermarket, ha sentito Cloud Busting che l'abbiamo adesso messa in onda?
0: Ha sbagliato il numero.

0: Pronto, salve, scusi per la regolazione nazionale dell'ora esatta, potrebbe dirci ora in questo momento zona Veroli che ore sono?
1: Io non ho capito niente, mi scusi.
0: Scusi, per la regolazione nazionale dell'ora esatta, se ci potesse dire in zona Veroli indicativamente ora che ora è?
1: Ma guardi che lei ha sbagliato il numero.
0: No, per sapere per sapere che ore sono.
1: Ma guardi, io non lo so, non ho un orologio adesso.
0: Non ha modo di vedere tramite il cellulare.
1: In questo momento non la posso aiutare.
2: Pronto?
1: Sì, pronta?
3: Il meteo in giro per l'Italia. Le previsioni, secondo voi?
2: Ma io devo fare, va.
4: Pronto?
0: Sì, salve. Scusi il disturbo, gentilmente, supermarket e previsioni meteorologiche. Abbiamo un blocco col satellite sulla zona Ripi, in quelle zone lì. Gentilmente, se ci potesse dire come sta andando la situazione meteorologica odierna.
2: Nuvoloso.
0: Giornata nuvolosa e ci sono precipitazioni in atto, pensa che ci possano essere, quindi
2: Forse sì, ma per adesso niente, adesso è calmo.
0: Per adesso è calma. E temperature, mi permetta, sono ancora diciamo fredde oppure un pochino sopra la norma stagionale?
2: Fredde, diciamo, dai, sì.
0: Cioè, giornata diciamo tipica di gennaio,
2: sì, invernale.
0: Venti forti o moderati e poi abbiamo finito.
2: Ma neanche troppo, moderato, forse anche meno.
0: Ok, la ringraziamo molto, buon proseguimento. Grazie.
5: Stay tuned, supermarket will be back soon.
0: E questo è il Supermarket Show, cari amici. Tra poco Sofia Molon con Vorrei.
6: Sono le

0: Amici di Supermarket Show, chiudiamo la nostra settimana oggi venerdì con il nostro consueto giro tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Quest'oggi con il suo singolo Vorrei, che è già stato in rotazione sia in Supermarket ma anche in On Air, abbiamo Sofia Molon. Benvenuta a Supermarket.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Ciao Sofia, un piacere averti qui con noi, conoscerti, scoprire, perché spesso noi ascoltiamo i brani ma non subito entriamo in contatto con gli artisti stessi. Parliamo di Vorrei, una ballata intensa, delicata, che racconta la fragilità di un amore in bilico. A te la parola.
1: Esatto, è proprio una dichiarazione d'amore, però diciamo vista in modo diverso, non il classico, la classica dichiarazione d'amore. Qui andiamo a più che altro alla ricerca di risposte per quanto riguarda i dubbi che c'è in un rapporto, quindi proprio la parte della fragilità della persona nel rapporto, che purtroppo non è sempre tutto rose e fiori, quindi ci sono i dubbi, ci sono le perplessità e si cerca un po' di conforto, un po' di sicurezza, insomma, ecco, quindi la ricerca della sicurezza. Infatti dal titolo è come dire vorrei un po' di sicurezza, ad esempio, no? Quindi sì, è un po' così.
0: Senza poi esatto la certezza di riuscirla a trovare, perché comunque è un desiderio. Esatto. Ma ad oggi, Sofia, tu dalla voce mi sembri veramente molto giovane, è così complicato cercare questi, insomma, andare contro, cercare di rincorrere questi sentimenti?
1: Allora sì, io sono fortunata perché ho una bellissima relazione, però non è mai tutto chiaro, nel senso c'è il bello ma c'è anche il brutto, lo racconto anche in altri miei brani perché mi piace proprio questo confronto tra il bello e il brutto, lo scoprire che ci sono entrambi i lati, e quindi mi piace proprio affrontare questo tipo di tema, di problema, chiamiamolo tra virgolette, che c'è dappertutto in un rapporto qualsiasi.
0: Beh, quello sicuro. Ma probabilmente voi in generazione di adesso vi scontrate anche con quello che è ciò che viene imposto dalla società, dai social specialmente, quindi forse c'è un po' troppa superficialità rispetto al passato e quindi diventa anche più difficile riuscire a mettere su un rapporto più concreto, duraturo anche, insomma, il desiderio credo un po' di tutti quanti. Però da come ho capito ci sei riuscita, e quindi questa è la cosa più importante. Sofia, grazie. Prima di ascoltare Vorrei, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web?
1: Allora, mi trovate su Instagram e su Facebook come Sofia Molon. Su Instagram c'è una pagina dedicata proprio alla musica, Sofia Molon Singer, e così trovate tutto quello che io faccio, insomma, ecco.
0: Perfetto Sofia, è stato un piacere conoscerti, grazie per
1: anche
0: essere
1: per
0: stata
1: me,
0: in nostra compagnia. Di Sofia Molon, ora ci ascoltiamo Vorrei, alla prossima, e grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie a voi.

0: Pronto?
1: Pronto signora, scusi il disturbo, il supermercato di via Canale Ferrari. Sta arrivando un ragazzo con la consegna della bufala, della mozzarella, quindi che ci sia qualcuno in casa.
0: Ma lui a chi mi ha chiamato?
1: Prego, scusi.
0: Ho sbagliato.
1: Signora, sento male perché la televisione è alta, forse.
0: Non aspettate un minuto e me la spegno.
1: Grazie, grazie.
0: Sentite, è casa.
1: Esatto, noi abbiamo una consegna di 50 kg di mozzarella di bufala giusto? E abbiamo di cognome, abbiamo lo scarico e sta arrivando un ragazzo col furgone, però sono 4 cassette pesanti, bisognerebbe metterla subito in frigo.
0: E chi c'è da figlio?
1: Ah, non lo so, voi l'avete ordinata, mica io.
0: Sì, no.
1: E perché abbiamo questo indirizzo, scusi?
0: Niente di ordinatura, dico le mamma. Poi c'è uno che da fa un compleanno di un figlio.
1: Con la mozzarella al compleanno si prenderà
0: la mozzarella.
1: Ah, perché si usa la mozzarella?
0: Sono sola, che ne già fai, bello di mamma, figlio mio.
1: Lo so, però noi purtroppo il ragazzo ha questo indirizzo, deve venire lì. Tra l'altro non è che noi le lasciamo lì sotto casa e ce ne andiamo.
0: Sentite a me. Sì. Un attimo quando domando, perché sta vicino a me.
1: Chi?
0: Quello che è da fare una festecciola stasera.
1: Ah, ma cos'è, un suo vicino di casa?
0: Vicino, proprio in casa, aspettate un attimo.
1: Ah, aspetti che chieda che sono qua. Certo.
2: Pronto?
1: Sì, chi è?
2: Scusa, chi è?
1: No, come dicevo con la signora prima, siccome noi abbiamo uno scarico di 50 kg di bufala su questo civico, e la signora diceva no, ma non è la mia, per capire se c'è stato un errore oppure andasse a finire a una festa di compleanno, mi ha detto.
2: No, qua le bufale non abbiamo nessuna mozzarella di bufala. No, avete sbagliato.
1: E il compleanno, non è che sia per il compleanno?
2: No, non abbiamo nessun compleanno qua.
1: E mi ha detto la signora che c'è una festa.
2: No, non abbiamo nessuna festa, avete sbagliato numero. Ciao.

Cari amici di Supermarket Show, siamo giunti al termine anche per questa settimana, siamo proprio arrivati alla fine, oggi è venerdì, e concludiamo con un sorriso e con un bel piatto di mozzarella di bufala che ovviamente non è stata consegnata. Grazie per essere stati in mia compagnia, vi do appuntamento alla prossima settimana, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!

Un saluto dalla redazione. Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. Macron incarica il premier Le Cornu di redigere un nuovo testo per arrivare ad una soluzione entro la primavera del 2027. A Torre del Greco, nel napoletano, un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa vettura. Avrebbe dimenticato di mettere il freno a mano all'automobile parcheggiata in pendenza. Il 44enne è deceduto in ospedale dopo alcune ore di agonia. E una bambina di appena un anno è stata ricoverata all'ospedale Misericordia di Grosseto dopo essere rimasta in stato soporoso a causa, secondo gli accertamenti, di un'intossicazione da cannabinoidi. L'ipotesi è che la piccola possa aver ingerito accidentalmente cannabis o un suo derivato. Restano molti dubbi sulle dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci. Il GIP parla di dichiarazioni fumose e inverosimili. Lavitola potrebbe essere riascoltato dai PM. L'anticiclone africano domina ancora sull'Italia con temperature fino a 35-36 gradi nelle città del centro-nord e sulle isole maggiori. Il gran caldo resiste fino a Ferragosto, poi da domenica una perturbazione dal nord Europa porterà temporali e un primo calo termico. Intanto a luglio i consumi elettrici hanno toccato il record storico. È tutto, a più tardi.

scialuppa di salvataggio, non siamo mai pronti, quindi durante la sigla mettiamo a posto un po' tutte quante le cosette, le cosucce. Tra l'altro la DJ K7 è la classifica di musica dance assolutamente salotteggiatissima, talmente salotteggiata che in Summer Edition non si ferma, va avanti e rende protagoniste le bellissime, perché siamo in Catwalk Edition oltre che in edizione estiva. E però questa volta parliamo addirittura di un'altra trasmissione, perché continua vorticoso il countdown verso il ritorno alle tradizionali puntate di Sporting Go, che adesso sta andando con musica e sport, con i pezzi musicali veramente puntuali.

0: state gradite anche queste, grazie alla redazione Fucsia, con le ragazze di Almanac che riescono a mettere su dei numeri particolari. Però adesso poi dopo torneremo veramente con Sporting Go, con i commenti a caldo sul weekend appena trascorso, sullo sport in generale, ma è inutile girare intorno all'argomento con il focus di protagonismo alla Serie A. Si aggiunge una voce, una vocina deliziosissima a Sporting Go e ve l'ho portata in anteprima, dovrebbe essere già in linea con noi Aurora Ferro. Pronto?
1: Ciao a tutti, ciao
0: Aurora. Allora, insomma, scorpacciata di partitissime con i mondiali, come hai visto, no? I mondiali, perché
1: esattamente, come abbiamo potuto vedere dai mondiali, è stato l'anno della Spagna. Infatti posso dire che abbiamo visto una squadra molto giovane trionfare in un finale contro una delle super squadre, nonché l'Argentina, che e ci ha dimostrato la Spagna che, diciamo, vincere e il talento non ha età. Infatti, se pensiamo al giovane Lamine Yamal, che a 19 anni ha praticamente alzato una Coppa Mondiale, diciamo è un po' qualcosa che possiamo dire predestinato.
0: Eh sì, beh, è chiaro che siamo lontani dall'unico indiscusso re. Pelé a 17 anni segnò 3 gol in finale in Svezia 58. Però, insomma, questo ragazzino tutto pepe davvero si sta facendo notare. Io sono, questa è una cosa che non sai, di Coração Brasileiro. Io sono un torcedor della Seleção, quindi sono molto molto addolorato. Tra l'altro c'è stata questa finale con l'Argentina che è arrivata quasi miracolata, perché andava bene tutto.
1: Esatto.
0: Poi però è il primo anno, la prima edizione dei mondiali in cui addirittura non c'è stato un tiro in porta da parte di una delle due finaliste, quindi davvero una cosa un po' strana. Loro forse puntavano ad andare ai rigori, assolutamente, però
1: sì, esatto. Personalmente credo che la Spagna abbia meritato di vincere, perché basti pensare alla partita che c'è stata con l'Olanda.
0: Vabbè, la Spagna pure ha avuto questo, no, questa partenza un po' incerta, però poi dopo è venuta fuori bene, è alzato la sua seconda coppa. Però noi dobbiamo vai, dimmi.
1: Secondo me quello che ha contraddistinto questi mondiali è, diciamo, sono state le ultime danze dei grandi campioni. Basti pensare appunto a Neymar, a Messi, Ronaldo, alle lacrime, diciamo, molto amare.
0: Le lacrime molto amare di Messi. Io traduco perché la linea sta andando via. Allora facciamo così, ascoltiamo un pezzo e poi ristabiliamo bene il collegamento con Aurora Ferro. Perfetto. E allora ecco qua la 20.

0: E lo conosciamo come Happiness is so sad, ma protagonista di questa puntata invece è Aurora Ferro. Già l'abbiamo...
1: Ciao a tutti!
0: Già ti abbiamo sfrugugliata, no? In apertura. Le cose si apprezzano quando non si hanno e ci iniziano a mancare. Adesso non pensare subito all'amore, no? Perché storia finita. No, è che adesso, vabbè, abbiamo avuto i mondiali che ci hanno rapito, però si inizia a sentire la mancanza di Serie A proprio adesso che non ce l'abbiamo.
1: Concordo.
0: Tu però senti la mancanza di Serie A molto parzialmente, perché sei una di quelle che dice: no, vabbè, adesso sto al sole, non riesco a seguire tutto il calciomercato.
1: Purtroppo.
0: Sono in vacanza anch'io, e quindi in effetti non nel dettaglio. Così, però insomma si prepara tanto per cambiare una bella Serie A combattuta con questa no, danza, con questo classico valzer delle panchine. Com'è che vedi Conte, Allegri al Napoli?
1: Diciamo che è un colpaccio, nel senso, come dire, il Napoli esce da un campionato che è abbastanza, diciamo, combattuto, e poi parliamoci chiaro, cioè su Allegri, in un caso che comunque si è riempito di filosofi e schermi sulla carta, lui comunque resta un maestro del pragmatismo e della gestione del gruppo, quindi secondo me è uno che non ti vende il bel gioco di parole ma ti porta i punti in casa. Quindi in una stagione che è compromessa tra mondiale e coppe, avere un gestore come lui secondo me può fare la differenza quando la palla inizia a scottare. E poi secondo me bisogna essere onesti, nel senso, il calcio moderno sta andando a 100 all'ora con un'intensità e una pressione alta in tutte le squadre, soprattutto in Serie A, e secondo me l'effetto, se possiamo chiamarlo corto muso, può rischiare di non bastare più. Quindi se ti affidi a uno come Allegri, se sai cosa ti prendi, e per vincere oggi comunque servono idee offensive chiare e anche un ritmo europeo, quindi bisogna non solo avere difesa ma anche avere un bel contropiede. Quindi cosa posso dire, sarà secondo me il campo a dire se sarà la chiave giusta.
0: Hai fatto questa disamina molto salomonica, non ti sei sbilanciata ma hai fatto un focus attento sul suo pragmatismo, la praticità. Però insomma, diciamolo pure senza giri di parole, qualcuno lo considera un po' obsoleto per il calcio di oggi. Poi vedremo, esatto, appunto sul campo che tipo di responso ci sarà. Ancora un disco e poi ancora con

0: Your Life, insomma, a tutti quanti i suoi cancelletti per dare gli hashtag di DJ Shorty, che sostiene che bisogna vivere una vita intensa e bisogna vivere ogni secondo senza sciupare nulla. E beh, diciamo che noi facciamo parte un po' di questo esercito, no? Perché abbiamo in linea Aurora Ferro, che è una abbastanza imprendibile, non ha mai 5 secondi di tempo, e quindi no,
1: no.
0: Se...

0: Ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Ti ho beccata perché ti ho lasciato senza parole. No, vabbè, dai. No, parliamo di calcio, che è meglio. Allora, abbiamo parlato un po' della nuova panchina del Napoli, confermata invece quella dell'Inter, insistendo su questo Chivu, che comunque è arrivato a meta, almeno in campionato. Qualcuno vorrebbe anche esagerare verso la Champions, però diciamo come esordio su una grande panchina non ha affatto deluso, perché io so che no, di nerazzurro che hai dipinto il tuo cuore e di sì, Inter che vuoi parlare.
1: Beh, che dire, se pensiamo a come è uscita l'Inter l'anno scorso dalla finale di Champions, io stessa mi sono rifiutata, ho detto no, io mi devo prendere una pausa. Mi devo prendere una pausa dal campionato, perché io stessa ero rimasta stupefatta, cavolo, come dicono tutti, hanno preso 5 pere, che vogliamo fare? Eppure con la scelta l'anno scorso di Chivu, chi l'avrebbe mai detto che è riuscito non solo a prendersi uno scudetto ma anche una Coppa Italia?
0: Sì,
1: quindi posso dire che a discapito, a sorpresa di tutti, cioè non ce l'aspettavamo noi nerazzurri. E sapete cosa mi piace più di questo mister? Vuoi saperlo?
0: Sì.
1: Che secondo me non si accontenta di essere campione d'Italia in carica. Secondo me lui vuole quest'anno riconfermare un Inter con una mentalità e ritmi internazionali quasi da Premier League. Infatti, come abbiamo potuto vedere, chi segue il calciomercato, prendere un profilo come John Stones a parametro praticamente zero porta a una leadership pazzesca. Perché comunque Chivu secondo me è stato chiarissimo con la dirigenza, serve un esterno che salti l'uomo. Infatti il nome di Diaby non è un capriccio, come si è sentito. Infatti per il gioco di Chivu secondo me serve qualcuno che spicchi le partite e crei la superiorità numerica. E se gli prendono Diaby magari chiudono la difesa, e con Cuti Romero, per me, secondo me l'Inter parte di nuovo davanti a tutti. Vedremo il parere dei nerazzurri quest'anno.
0: Armi affilatissime, dovrebbe primeggiare tranquillamente in campionato ancora, tutto è da vedere invece come andrà in Champions. Ancora un disco e poi torneremo a salotteggiare.

0: Posizione 19 di 7 giorni fa fino al 18 con Aurora Ferro. Stiamo andando verso la fine della prima parte di questo aggiornamento di DJ K7 e lo stiamo facendo parlando di calcio. Adesso devo confessare di aver commesso una piccola gaffe. Avremmo forse dovuto aprire, già che parliamo di sport, con un saluto al mitico numero 6 Franco Baresi, che è volato in cielo, e quindi a lui, che è stata una bandiera del Milan, ma del calcio azzurro anche, veramente un caro saluto. Però ci serve questo momento di lutto al braccio anche per parlare di Milan, che continua a fare dei macelli societari, però insomma sembra che in qualche maniera abbia rimesso a posto le cose, o no? Tu ci credi, non ci credi? Vabbè, sono i cugini acerrimi nemici,
1: esatto.
0: Però tu vai a spiccanasare ugualmente, no?
1: Certo, allora secondo me in questo calciomercato i rossoneri hanno deciso di smettere di nascondersi e secondo me hanno spedito un segnale forte non solo al nostro campionato ma a tutta Europa. Se pensiamo infatti all'ultima operazione con Gonzalo Ramos dal PSG, non è un acquisto qualsiasi, parliamo dell'operazione più costosa, se vogliamo dire, della storia del club. Si parla di un investimento non da poco, sono 75 milioni di euro più bonus. Infatti anche da acerrima nemica cugina del Milan posso dire che era ora che il Milan andasse a prendersi un numero 9 di caricatura internazionale, tra l'altro nel pieno della sua maturità in carriera. Infatti secondo me Ramos non è solo il classico bomber d'area di rigore, ma è un attaccante moderno, se possiamo chiamare, lavora in squadra, fa salire il blocco e comunque riempie bene l'area con, se vogliamo dire, una cattiveria agonistica. E che dire, per settimane si è parlato delle sirene di mercato di Leao, ma come abbiamo potuto sentir dire, la società ha fatto muro confermando che il portoghese resta la pietra angolare del progetto. Quindi che dire, puoi comprare la punta da 60 e passa migliore, ma la fantasia e lo strappo e la capacità di creare, tra virgolette, una superiorità numerica te l'ha dato solo Leao, ecco.
0: Eh beh sì, senz'altro anche io lo ammiro, tutti parlano della sua discontinuità che indiscutibilmente c'è, però davvero un asso. Che dire, il tempo è volato via, ci hai regalato una competenza pazzesca, grazie ad Aurora Ferro. Torneremo a disturbarti ancora prima di Sportingo, dove invece sarai sempre presente, mi raccomando, ok?
1: Certo, non vedo l'ora.
0: Perfetto, ciao Aurora, un bacio.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Aurora Ferro, che ha caratterizzato questa prima parte della DJ K7, ha detto vabbè parliamo un po' così, non sto seguendo, non sto di qua, non sto di là, ma in effetti ha messo in campo una competenza davvero incredibile. Intanto

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio

0: dagli studi di Roma, Alice per Setevà.fm, Pocket Love.
1: Ciao, ciao a tutti da Alice e dagli studi di Roma e benvenuti a questo appuntamento del venerdì con Olgo Day. Pocket Love perché daremo delle piccole pillole, piccoli consigli, piccoli suggerimenti che potrete sempre tenere con voi in tasca da usare all'occorrenza quando più credete di averne bisogno. Siamo collegati con le oltre 80 alte radio e ovviamente con la redazione di 7va.fm e colgo subito l'occasione per ringraziarvi e ringraziare la redazione per avermi dato questa opportunità. Io ovviamente amo parlare d'amore, di emozione, di sensazioni, perché vedo che proprio sono queste che portano avanti la vita. E infatti bisognerebbe dargli la giusta importanza. Capisco che è importante il lavoro, magari fare carriera, capisco che bisogna impegnarsi per la crescita dei figli, però bisogna anche capire che la sfera amorosa, se va male, poi dopo le ripercussioni le ritrovate anche, ecco, sul lavoro, sulla vita di tutti i giorni. Quindi dobbiamo dare un po' più di attenzione a questo argomento, che forse a volte ci può sembrare un po' così troppo leggero, no? Di fronte a questi altri obiettivi così importanti, o forse ci può sembrare un po' da ragazzini, perché che stai a pensare all'amore, no? E invece no, ragazzi miei, dobbiamo pensarci giorno dopo giorno, perché se poi le storie d'amore finiscono, i matrimoni finiscono, dopo lì sono guai, dopo si ripercuote tutto anche sulla vostra vita lavorativa, sugli obiettivi che dovete raggiungere, è tutto più difficile dopo. Voglio darvi un numero di telefono così entriamo subito in contatto. Fatemi un WhatsApp al 331 80 80 415 oppure mi scrivete una mail pocketlove@7va.it. Cominciamo adesso a farvi ascoltare delle canzoni stupende d'amore, una selezione che farò soltanto per voi, e voglio cominciare con un brano che mi piace tantissimo di U2 e non potevo che non cominciare In the Name of Love. Quindi per voi Pride.

0: Che chitarra incredibile, avete sentito? Un brano veramente fantastico, vabbè, io tu sono qualcosa di sensazionale. E anche nelle prossime volte che saremo qui su Pocket Love ascolteremo brani sia internazionali che italiani, ovviamente dobbiamo portare alta la nostra bandiera, anche perché i brani italiani nel mondo sono super amati.
1: Alice per 7va.fm, Pocket Love.
0: Allora, dicevamo, dobbiamo dare un po' più di importanza all'amore. Spesso trascuriamo le attenzioni che potremmo invece dare al nostro partner, pensando, soprattutto quando le storie vanno avanti già da un po', pensando che ormai non servono più, non sono più necessarie. Beh, questo è uno dei più grandi errori che si fanno. Bisogna invece pensare sempre che come ci hanno anche insegnato i proverbi, no? Che comunque l'amore è come un fiore che va annaffiato ogni giorno e se proprio non riusciamo per motivi di tempo a farlo ogni giorno, insomma, ma nemmeno a dimenticarci a farlo una volta l'anno, soprattutto parlo ai maschietti, no? Che voglio dire, qualche volta potrebbero portare un fiore, un cioccolatino, non dico ecco un bigliettino, però ormai viaggiamo con i messaggi e potrebbero mandare un messaggio carino o semplicemente fare dei complimenti. Come stai bene con questo vestito? Come stai bene con questi capelli? Cose che magari a voi maschi possono sembrare banali, ma a noi ci fanno comunque sempre piacere, anche se ce le dite mille volte, i complimenti non sono mai troppi, non stancano mai, andate tranquilli. E poi invece ci sono quegli uomini che ne fanno tanti, sempre, tutti i giorni, e quelli magari ecco, il troppo stroppia, quindi una cosa media. E adesso voglio farvi ascoltare un brano di Francesca Michelin che si intitola L'amore esiste, e su questo brano occhio bene al testo, perché ci fa proprio capire che l'amore nasce ovunque, anche se voi non lo volete, non ci pensate proprio, state in un posto che tutto volete tranne che iniziare una storia d'amore, no? E invece lì nasce qualcosa, succede qualcosa, basta uno sguardo, basta una parola detta in un certo modo, una riflessione fatta diversamente, basta essere soprattutto predisposti e può nascere l'amore. Ascoltiamoci questo bellissimo brano, L'amore esiste.

0: Beh, sempre emozionante la voce di Francesca Michelin, bravissima. Quindi, l'amore può nascere ovunque. È inutile stare a dire mi sono innamorata di un uomo di 20 anni più grande di me, com'è possibile? Oppure ho conosciuto una donna che abita 800 km da me, adesso sono perdutamente innamorato, ma non capisco come sia possibile. Ecco. In amore tutto è possibile. È inutile stupirsi perché l'amore non sta a guardare queste cose, non ha pregiudizi. All'improvviso arriva, brucia, arriva la passione, arriva l'intesa. Ah, ma come? Tante volte proprio non si vuole amare quella persona, no? Soprattutto magari in fase di tradimento, cioè non si vuole tradire e niente, l'amore fa tutto da sé, non si riesce a resistere perché la passione quando inizia poi fermarla è un disastro. Ne parleremo insieme prossimamente. Allora, dobbiamo salutarci. L'appuntamento è fissato per venerdì prossimo con Pocket Love. Io non posso che non ringraziare lo staff della vostra Radio del Cuore e soprattutto voi per essere stati qui con noi. Algodei torna domani alla stessa ora. Vi ricordo di scrivermi, mi raccomando, io leggerò tutti i messaggi e cercherò di rispondere proprio a tutti i messaggi, anche se non riesco per motivi di tempo magari a farlo in onda, ma lo farò in un secondo momento. Quindi vi ridò il telefono 331 8080 415 e la mail pocketlove@7va.it e fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questa idea, di questo programma, oppure come vi sta andando la vostra storia d'amore in questo periodo. Va bene? Io vi abbraccio e spero di essere stata di compagnia. Ci vediamo venerdì prossimo. Un bacio dalla vostra Lise. E mi raccomando, attenzione, messaggini e date importanza all'amore.
1: Alice per 7va.fm Pocket Love.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buonasera dalla redazione. L'Italia non dimentica, la sicurezza sia sempre una priorità. Lo scrive su X la Premier Meloni, ricordando che 8 anni fa il crollo del ponte Morandi spezzava 43 vite e lasciava una ferita profonda nella città di Genova e nell'intera nazione. Il nostro pensiero, ha scritto la Presidente del Consiglio, va alle vittime. Genova ha saputo rialzarsi. Nessun passo indietro, Siegfriedo Ranucci continua a lavorare al nuovo ciclo di report. Ne avrebbe anche parlato nella riunione di ieri con il direttore dell'approfondimento Rai Corsini, in uno degli incontri di lavoro che vanno avanti anche dopo che è scoppiato l'affaire La Vitola. Stava posteggiando nello stallo disabili quando ha perso il controllo dell'auto, sfondando un blocco di cemento e finendo la sua corsa sul marciapiede. Qui ha travolto con violenza un bimbo di 7 anni, recidendogli di netto un piede. La tragedia è avvenuta a Cerea, in provincia di Verona, nella mattinata. Luigi Mangione si è dichiarato colpevole dell'omicidio del CEO United Healthcare, Brian Thompson, e in un'udienza convocata a sorpresa a New York da difesa e accusa nell'ambito del procedimento federale, ora rischia l'ergastolo. Nuoto, altra giornata intensa agli Europei di Parigi, 6 le finali in programma, grande attesa in casa azzurra per Simona Quadrella nei 1500 stile libero, Carlos D'Ambrosio nei 200 stile libero e Thomas Jacon nei 50 dorso. È tutto, a più tardi.

0: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Iniziano i 32esimi di finale di Coppa Italia. 4 le partite in programma oggi. In campo dalle 18 al Tardini, Parma e Catania. Dalle 18.30 Cagliari-Arezzo. Alle 20.45 invece occhi puntati su Monza-Avellino. Con Alessandro Nesta pronto a tornare al Lupower Stadium davanti ai suoi ex tifosi. Esordio ufficiale sulla panchina biancoverde per il difensore campione del mondo. Alle 21.15 invece al Franchi si affrontano la nuova Fiorentina di Fabio Grosso e il Benevento di Antonio Floro Flores, neopromosso in Serie B. Intanto Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa in vista dell'impegno in Coppa Italia contro il Mantova. Intervistato da Sport Mediaset, tra i temi trattati dall'allenatore della Lazio, anche il mercato. Tra cosa manca per la costruzione della rosa, la suggestione Mauro Icardi e la trattativa per Davide Frattesi. Siamo fisiologicamente in costruzione, dice. La difesa è un pezzo che dobbiamo completare. Anche numericamente siamo pochi. In attacco, prima di prendere qualcuno dobbiamo cedere. Icardi ha scritto la storia del calcio, ma non voglio parlare di questo, aggiunge Gattuso. Poi su Frattesi, può fare bene con noi perché ha delle caratteristiche ben precise. Gianluca Messi prepara invece a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano domenica svolgerà le visite mediche con il club bianconero. Operazione da 20 milioni di euro più bonus, con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli formali. Ufficiale Romero al Parma, l'attaccante argentino ha firmato un contratto fino al 2031. Nuovo obiettivo del Como, a Fabregas per l'attacco piace anche Delap, in uscita dal Chelsea. Avviati i primi contatti per il prestito. Siamo al nuoto, altra giornata intensa agli europei di Parigi, 6 le finali in programma, grandi attese in casa azzurra per Simona Quadrella nei 1500 stile libero, Carlos D'Ambrosio nei 200 stile libero e Thomas Ceccon nei 50 dorso. Bene in mattinata Sara Curtis in semifinale nei 50 stile col terzo tempo, Simone Cerasuolo firma il record italiano e si qualifica nei 50 lana col primo tempo, dentro anche Nicolò Martinenghi col secondo tempo. Atletica, quinta giornata di gare agli europei di Birmingham con 6 titoli in palio e diverse belle occasioni da medaglia per l'Italia. Occhi puntati su Nadia Battocletti, che dopo l'oro nei 5.000 cerca la sua doppietta europea consecutiva nei 10.000, dove saranno al via anche Palmero e Del Buono. Nella finale dell'alto, 4 azzurri, tra cui Matteo Scioli e Gianmarco Tamberi. Chance di medaglia anche per Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli, mentre Eloisa Coiro sarà protagonista nella finale degli 800. Nei 200 in finale ci saranno Dezza ed Esalu. In mattinata meravigliosa la 4x400 maschile che va in finale con il nuovo record italiano. E in finale anche la 4x400 femminile. Bene Arese nei 1500 metri. In finale anche Padovan nel giavellotto e Oliveri nell'asta. Il tennis dura appena 40 minuti. Il derby azzurro a Cincinnati interrotto dal ritiro di Elisabetta Cocciaretto a causa di un malessere fisico. Stefanini conquista così la prima vittoria della carriera a Cincinnati. Al secondo turno affronterà la ceca Butkova. Spazio ora a Berrettini e Sonego rispettivamente contro Droghe e Shang. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Anche la giornata di Ferragosto sarà caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone africano con tempo stabile, soleggiato e molto caldo, ma con formazione di rovesci e temporali di calore su Alpi, specie centro-orientali, a tratti delle adiacenti pianure, Appennino meridionale e zone interne dell'isola maggiore. Poi domenica

0: invece qualche temporale interesserà in più le Alpi occidentali per l'avvicinamento di un fronte da ovest. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Saluti!

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

Milioni di milioni, la luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale. Ma se

Buonasera dalla redazione. Nessun passo indietro di Ranucci, malgrado la bufera sulla vitola, il giornalista lavora al nuovo ciclo di report. Ne avrebbe parlato anche ieri col direttore degli approfondimenti Rai Corsini. Il giornalista sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti intanto sui cellulari e i PC di La Vitola. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi, il crollo provocò la morte di 43 persone. L'Italia non dimentica, la sicurezza sia sempre una priorità, scrive la Premier Meloni nel messaggio alla cerimonia a Genova. La sindaca Salis ha annunciato che il comune chiederà un risarcimento molto importante per i danni patrimoniali di immagine che ha subito. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari di Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta. Exclave spagnole di Ceuta e Melilla blindate intanto sull'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. È morto Diomede Barchiesi, l'uomo di 50 anni colpito dopo essere intervenuto per difendere il figlio 18enne, coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti. A darne la notizia è l'ASL di Pescara, che questa mattina ha certificato la morte cerebrale dell'uomo. Schiaffo a Macron, il divieto dei social ai minori di 15 anni è stato bocciato dal Consiglio Costituzionale. Secondo la consulta francese la misura viola la libertà di espressione dei minori. Il capo dell'Eliseo insiste, in carica il premier Le Cornu, a procedere a riscrivere la legge per arrivare ad una soluzione entro la primavera 2027. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. CAD, durante una manovra sulla civetta, alpinista ferito, recuperato dall'elicottero. Il soccorso alpino ha effettuato un intervento significativo ieri, 13 agosto, sulle montagne bellunesi. Un alpinista padovano è rimasto ferito sulla parete nord-ovest della civetta, a seguito di una caduta durante una manovra. L'allerta è stata lanciata attorno a mezzogiorno dal compagno di cordata, che ha contattato la centrale operativa del 118. 9 nascite in 24 ore tra Feltre e Belluno. Giornata da record per l'ULS ANO. La rete nascita dell'ULS Dolomiti ha registrato un evento straordinario, con 9 bambini nati in sole 24 ore tra Feltre e Belluno. Questo risultato segna un record per il 2026 e richiama alla memoria un evento simile avvenuto il 20 luglio 2025. Cortina corre ai ripari contro l'inciviltà. Arriva l'ordinanza sul decoro urbano. Cortina d'Ampezzo ha adottato misure per affrontare episodi di inciviltà da parte di alcuni visitatori, che hanno compromesso la convivenza nella località. Tra le problematiche riscontrate vi sono persone che dormono sulle panchine, tende montate nelle aree verdi e camper utilizzati come campeggi improvvisati. 3 milioni per innovare l'artigianato. Il nuovo bando interessa anche Belluno. Il nuovo bando regionale Il Veneto Artigiano è stato lanciato con l'obiettivo di sostenere l'artigianato veneto e promuovere l'innovazione nel settore. Sono disponibili 3 milioni di euro per investimenti, suddivisi in due linee, una per tutte le imprese artigiane venete e l'altra riservata a specifiche categorie. Piazza dei Martiri riapre, quasi tutta. I pompieri mettono in sicurezza i giardini. Gran parte dei giardini di Piazza dei Martiri è tornata accessibile dopo l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per rimuovere rami pericolanti e mettere in sicurezza l'area, a una settimana dal maltempo che ha colpito la piazza il 6 agosto. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano. Se ci sei.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Va ora in onda Let the Music

Ci siamo arrivati a Ferragosto, ragazzi, eh? Ciao a tutti, sono Marco Mari, eccomi qui pronto per accompagnarvi in questa serata del 14 di agosto 2026, ragazzi, sono le 21 e un minuto prima, siamo regolarmente in diretta per questo nostro appuntamento pre-ferragostano del nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento, 70, 80 e 90. Resterete come sempre in mia compagnia fino alle 22 e come sempre noi apriamo con l'Afro Time. Quest'oggi come Afro Time più che altro vi offriamo un Electro Time, perché nella musica afro era compresa anche l'elettronica, poi c'erano anche altri generi musicali, ma quest'oggi noi vi vogliamo regalare questo singolo del 1985, davvero bello, molto particolare, interamente strumentale, una produzione di un artista non molto conosciuto, ma che secondo me con le tastiere, con i sintetizzatori ci sapeva lavorare molto bene. Stiamo parlando di Mark Shreve. Molto bella anche la copertina, sì, perché una volta, ragazzi, i vinili, cioè i dischi fisici, avevano delle copertine molto spesso assai belle. La canzone in questione, il motivo in questione, si intitola Assassin e nella copertina c'era il teschio disegnato in di lato praticamente. Davvero molto molto molto bello sia la copertina di questo maxi single, ma che maxi single, era un album con 8 canzoni e sia il pezzo che adesso vi lascio suonare in pace. Assassin, Mark Shreve.

Chi ha detto che i bei tempi andati non tornano più? Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70, noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.

l'avete riconosciuta, vero? Dai, inconfondibile! Donna Summer con I Remember Yesterday. Questa è stata la prima delle due canzoni dedicate agli anni 70, perché noi decennio dopo decennio partiamo dagli anni 70 e poi piano piano arriveremo agli 80 e 90 e completeremo la nostra carrellata musicale di alcuni dei pezzi dance di quel trentennio alle 22. Restiamo negli anni 70 per il secondo pezzo, dopodiché ci tufferemo negli anni 80. Beh, lei è la regina di Chinatown.

0: Non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono Marco Mari.
1: E quando sono le 21 e 21 minuti primi, siete all'ascolto di Let the Music Play. Entriamo negli anni 80 con i Pet Shop Boys.

Nel 1986 i Pet Shop Boys uscirono con questa Always On My Mind, estratta da un album che è stata meraviglioso, canzone che tra l'altro pensarono bene di creare in versione dance dal mitico singolo di Elvis Presley, ovviamente Always On My Mind. Era il 1986. Ora passiamo all'anno precedente, siamo nel 1985, ci trasferiamo dalla terra della perfida Albione agli States di James Brown. Gravity, secondo me è un pochino troppo simile alla precedente canzone Living in America per avere un successo tale a quello.

Finora vi abbiamo regalato solamente produzioni internazionali, da Mark Shreve, Donna Summer, ad Amanda Lear, e poi i Pet Shop Boys, ed infine James Brown. In questo caso invece abbiamo dato spazio anche alla musica dance made in Italy con i Brand Image, che ci hanno regalato Are You Loving. Eravamo nei primi anni 80, ma rimaniamoci nei primi anni 80, perché ora siamo con un personaggio amatissimo non solamente in Italia ma anche all'estero. Beh, lui è passato alla storia per tante belle canzoni, da Masterpiece a Lunatic e via discorrendo, ma questa in assoluto è quella che lo ha reso veramente celebre in tutto il mondo. Stiamo parlando, e chi ama la musica dance degli anni 80 l'ha già riconosciuta, di I Like Chopin Extended Version, che durava quasi 10 minuti. Lui ha il grandissimo gazebo. Canzone che ci riporta al 1983. Poi successivamente ne ha realizzate delle versioni remixate, una delle quali è uscita anche all'inizio di questo 2026. Comunque noi ci ascoltiamo l'originale, I Like Chopin. Tra poco, ragazzi, dopo questa canzone ci sarà la parentesi dedicata alla house music, con il pezzo che tra il 1987 e il 90 ha stravolto il mondo della dance, e a concludersi la dance degli anni 90.

0: Ma quale ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90 a presentarli in Let the Music Play e Marco Mari. Pop up the volume, pop up the volume, pop
1: up the volume, this. E quando sono le 21:45 minuti primi, ormai un quarto d'ora ci separa dai saluti, ragazzi, eccoci arrivati all'appuntamento con la house music, genere musicale che, come amiamo dire noi, dal 1987 al 1990 ha stravolto il mondo della dance. Questo non era propriamente, per quanto concerne la sua composizione, un brano house, però essendo uscito in quel periodo noi lo abbiamo inserito, anche perché insomma di commerciale tradizionale aveva molto poco. La copertina? Beh, in copertina c'è una bella fanciulla con un bel pigiamino che ti guarda. Lei si chiama Isamar, produzione spagnola questa. Il brano si intitola Amor Suave.

0: Ti mancava la grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora noi di Let the Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
1: Eccoci arrivati all'ultima parte, l'ultima parentesi delle nostre a disposizione in questi 60 minuti per questo venerdì 14 agosto 2026, meno di 10 minuti a disposizione per la dance degli anni 90. Allora non perdiamoci in chiacchiere, ragazzi, nel frattempo, insomma, domani è il clou dell'estate con Ferragosto, è il weekend di Ferragosto che sarà semplicemente bollente in tutta Italia. E vabbè, poi magari può darsi che finché non vedo, non credo, arrivi a partire da lunedì o martedì la rinfrescata che stiamo aspettando, penso, un pochino tutti quanti da almeno un mesetto, una ventina di giorni abbondanti. Andiamo con la prima di oggi, per la prima delle due a disposizione di oggi degli anni 90, dai, 883.

l'inconfondibile Nord-Sud-Ovest-Est, che tra l'altro è stata riproposta dall'Umberto Balzanelli in quest'estate 2026, uno dei tantissimi successi degli 883 quando erano Max Pezzali e il Mario Repetto. Ancora oggi si polemizza sul perché della loro del loro scioglimento, e quindi Max Pezzali ha proseguito per conto suo e Mario Repetto se n'è andato negli States, e ancor più si parla del perché della rottura tra Max Pezzali e il buon Cecchetto, il Claudio Cecchetto, che poi era colui che l'aveva lanciato. Vabbè, andiamo con l'ultima, andiamo con Stay With Me degli Aladino. Su questa canzone arrivano i miei saluti, io Marco Mari vi ringrazio tutti per l'ascolto e naturalmente vi do appuntamento al prossimo venerdì. Ciao a tutti, buon Ferragosto e buon weekend di Ferragosto naturalmente.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

0: di Lorenzo Spidda è sempre certa. Buon viaggio sonoro a tutti e a tutte.
1: Ancora una volta, ancora con Lorenzo Spid, ad esplorare nuovi orizzonti musicali per non essere mai banali.
2: Siamo ancora qui per ascoltare e partecipare a tuoi strepitosi viaggi sonori. Saluti Montelliani da Sara da Montebelluna.
3: Oh, finalmente è arrivato Lorenzo Spid con i suoi viaggi sonori. Vai Lorenzo, grande!
4: Ciao Lorenzo, sono il Franchino. E niente, praticamente, e qua mi hanno detto che dovevo farti un messaggio, e allora niente, ti mando questo messaggio e saluto tutti quanti gli ascoltatori dei tuoi grandissimi viaggi sonori. Ciao!
3: Vai Lorenzo, vai grande Lorenzo Spid con la sua musica sempre inebriante. Ciao Lorenzo!
5: Lorenzo Spid, con simpatia fiorentina, ti salutano e ti augurano un buon viaggio sonoro Maura e Ilaria.
2: Siamo ancora qui per ascoltare e partecipare a tuoi strepitosi viaggi sonori.
6: Dai, allora fateci sentire le vostre voci e non solo. WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647. Benvenute e benvenuti nel nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Spid. Partiamo con un indovinello musicale. Vediamo chi indovina il titolo d'autore di questo brano. Forza e coraggio!

Allora andiamo con la domanda. La domanda, oltre all'indovinello sonoro, qual è il vostro film preferito? Scriveteci titolo e autore nei vostri messaggi. Titolo e autore del vostro film, del regista, diciamo. Titolo del film e regista del vostro film preferito. Grazie, grazie Nico. Nico ci ha già risposto. Il film preferito di Nico è I Guerrieri della Notte, l'adattamento ufficiale del film di Walter Hill, I Guerrieri della Notte, The Warriors. Va bene, grazie Nico. Grazie, grazie Nico. Vediamo chi altro vorrà rispondere. Il vostro film preferito, dite la vostra, senza paura, senza esitazione, senza indugio, senza timidezza. 349 7267647 per le vostre risposte. SMS, WhatsApp e Telegram.

Qua vi state scatenando tra film preferiti, dischi preferiti, dite quello che volete, la stagione preferita, l'album preferito, il vostro paesaggio preferito, la città che gradite di più. Scriveteci, siamo qui per voi. Infatti l'amico qui o l'amica che non si firma però ci sta mandando diversi messaggi, dice: la tua musica mi ricorda la prima music house dell'85, anni d'oro quelli, Lui lo ballano sempre nelle piazze, feste paesane, che ricordi? Il grande Frank Knuckles con Your Love, disco storia della music house, e lui è stato uno dei padri fondatori della music house, lo ricordiamo sempre con affetto perché Frank Knuckles è in cielo, però lo ricordiamo, grande grande Frankie, come altri DJ che hanno fatto la storia, Marzio Dance, DJ Energy, Tillman Urmacher, DJ Atos.

E visto che questo disco piace molto a me, ma anche alla nostra ascoltatrice Maria Grazia di Sottomarina, lo dedico a tutti quelli che ci stanno, Mister Frittella addirittura. Va bene, salutiamo allora Mister Frittello. E andiamo con questa versione di Your Love, il tuo amore, di Frankie Knuckles. Così lo ricordiamo con una delle sue opere più celebri, probabilmente il disco più famoso che ha creato. Ce lo godiamo insieme per ritornare ai mitici anni 80-90, che secondo me sono le decadi che hanno fatto la storia della musica. Evviva la musica, non importa qual è il genere, l'importante è che unisca le persone, che le faccia viaggiare, che le faccia divertire. E allora divertiamoci a tempo di musica. Your Love, Frankie Knuckles.

Eccola qua, andiamo anche con la scheda tecnica. Visto che diamo nomi, autori, titoli, è giusto anche riscoprire chi ha fatto la storia della musica elettronica. In questo caso Frankie Knuckles, pseudonimo di Francis Nichols, nato a New York il 18 gennaio del 1955 e volato in cielo a Chicago, tra l'altro città natale della musica house mondiale, il 31 marzo del 2014. È stato un disc jockey e produttore discografico statunitense. Veniva anche chiamato The Godfather of House Music, letteralmente il padrino della musica house, come vi avevo detto poco fa. Studiò alla Dwyer School of Art nel Bronx e successivamente frequentò il FIT, Fashion Institute of Technology di Manhattan. Cominciò a fare il DJ nel 1971 al Better Day di New York, dove lavorò con T. Scott. La sua selezione musicale iniziale prevedeva principalmente funk, jazz, rhythm blues e soul.

Bene, proseguiamo allora con la scheda tecnica. Knuckles si fece subito notare per le sue abilità e perciò nel 1972 fu ingaggiato come DJ resident del Gallery, locale newyorkese, dove affiancò due DJ molto più popolari: Nick Siano, che era anche proprietario del locale, e Larry Levan, altro nome storico della musica house, aggiungerei, suo grande amico. I tre furono tra i primi, insieme a Kenny Carpenter, altro nome storico, ad introdurre nei club la tecnica del mixaggio, ovvero suonare i dischi uno dietro l'altro senza interruzioni, in modo che la musica scorresse con continuità e aggiungerei anche fluidità. Altra curiosità tecnica, furono tra i primi ad utilizzare più di due piatti per inserire effetti sonori nel passaggio da un brano all'altro. Nel 1973 affiancò Levan in un altro club storico, il Continental Baths. Quando l'anno successivo Levan lasciò il locale, Knuckles ne divenne il DJ principale fino alla chiusura. Successivamente affiancò Levan in un altro locale, il Paradise Garage. Nel 1976 Levan era impegnato nel suo leggendario Garage, quando gli fu proposto di trasferirsi a Chicago, appunto, come dicevo prima, una delle città più importanti della musica house mondiale, e lavorare al lancio di un altro locale, il Warehouse. Levan non era intenzionato a lasciare New York e consigliò ai proprietari di Chicago di affidare la selezione musicale a Frankie Knuckles. Knuckles accettò e si trasferì a Chicago nel 1977, diventando il DJ resident del Warehouse. Adesso cambiamo il disco, ma continuiamo con la scheda tecnica per celebrare la storia di questo grande DJ house, Frankie Knuckles. Ok? Vamos!

È lunga qua la storia, però ci sta. Dobbiamo ripercorrere questo grande artista, uno dei padri fondatori della musica house. Quindi parliamo di Frankie Knuckles e continuiamo. La presenza di un pubblico diverso da quello newyorkese lo spinse a sperimentazioni sonore elettroniche e a lavori di re-editing manuale. Knuckles recuperò vecchi pezzi funk, jazz e soul e attraverso manipolazioni elettroniche mediante sintetizzatori e registratori realizzò quel genere che poi sarebbe stato denominato musica house, come vi dicevo appunto, il cui nome deriva proprio dal nome del locale, Warehouse. Knuckles contribuì all'evoluzione della figura del DJ da semplice selezionatore di musica ad artista in grado di creare nuovi ritmi e coinvolgere il pubblico nel ballo. Tra l'altro, a proposito di Warehouse, io ricordo una bellissima serata, il 20 ottobre del 2012, eravamo a Manchester, io, mio cugino Alberto e mio amico Darione dalla Lombardia, venuto apposta per l'evento, da Londra a Manchester, lui era in Lombardia, è partito, è venuto a Londra e da Londra insieme siamo andati a Manchester, nel nord dell'Inghilterra, al The Warehouse Project con artisti, in questo caso di musica trance ed EDM, quindi Marcus Schulz, Paul Van Dyke, Armin Van Buuren, Arti e i W&W, che tra l'altro ho avuto anche il piacere di conoscere, così come il mio DJ preferito di sempre per sempre, Paul Van Dyke, Berlino, Vandit Records. Detto questo, continuiamo. Nel 1983 torniamo a Frankie Knuckles, aprì un club proprio, il Power Plant, chiamato in seguito Powerhouse, sempre a Chicago. Il locale di Knuckles fu particolarmente rilevante nel promuovere e diffondere la Chicago House, nel periodo in cui i DJ producer cominciarono a realizzare le prime composizioni di questo nuovo genere dance. Alcune difficoltà lo costrinsero a chiuderlo nel 1987. Knuckles tornò a New York. Adesso continuiamo il viaggio sonoro ripercorrendo la storia musicale di Frankie Knuckles con un altro suo disco famoso, The Whistle Song. La canzone del fischio, si può dire così? Bene, siamo giunti al 1987, dove Frankie torna a New York, dove tra la metà degli anni 80 e i primi 90 diventò resident al The World, il mondo, soprannominato così dall'inglese all'italiano. E tradotto, non soprannominato, scusate, successivamente al The Choice, The Sound Factory e The Sound Factory Bar. La sua carriera decollò e si mise a produrre musica. Il suo primo remix risaliva al 1982 per la canzone Let No Man Put Us Under dei First Choice. E a seguire I'm Going To Go, 1985 di Iago. Vediamo se poi riusciamo a fare ascoltare anche quelle. L'attività discografica ebbe inizio con il singolo Your Love, che abbiamo sentito poco fa, divenuto un classico della musica house, che abbiamo dedicato a Mr. Frittella e a Maria Grazia di Sottomarina, realizzato in principio da Byron Walton alias Jamie Principal in a cappella nel 1983. Il brano venne proposto in un primo momento in una versione demo su nastro magnetico, destinata solo ad essere sperimentata nei club di Chicago, tra cui il Power Plant. Knuckles ricevette questa prima registrazione dall'amico Freddy Gomez, quindi ridusse parecchio il testo originale di Principal, inserendo molto del materiale musicale che in seguito fece parte dell'edizione definitiva. Nel mentre, Knuckles e Principal inoltre produssero insieme la canzone Waiting on My Angel. La prima stampa su vinile, contenente un piccolo campione della canzone Feels Good del 1982 degli Elektra, fu pubblicata nel 1986 ed era mixata dal DJ Mark Hot Rod Trollan, ma solo nel 1987 uscì su etichetta Trax Records. Il 12 pollici con le due canzoni cantate da Principal e prodotte da Knuckles, Baby Wants to Ride, Your Love. Questa fu la versione di Your Love mixata da Frankie, incisa anche su licenza di diverse etichette europee nel 1989 e suonata nei primi rave party inglesi, dove tra l'altro c'era anche il grande Carl Cox, che ho avuto modo di conoscere nel 2005 a Padova ad una serata, gli ho dato la mano, è stato un bel onore.
Knuckles intanto nella seconda metà degli anni 80 si concentrò in altre produzioni della Chicago House. Assieme al produttore Chip E incise la sua prima traccia per l'etichetta DJ International intitolata You Can't Hide con il cantante Ricky Dillard. Il brano uscì nel 1987 e nel frattempo pubblicò altri successi da club del filone Deep House come i brani del progetto Night Writers e la canzone Tears del 1989 prodotta con Robert Owens dei Fingers Inc. e Satoshi Tomy, altro grande artista della musica house, con i suoi amici newyorkesi David Morales, lo stesso Satoshi Tomy e Bobby D'Ambrosio. Nel 1989 fondò inoltre la Def Mix Productions.

Grazie a te Roberta di Montebelluna, che dice: grazie per tutte le informazioni che ci dai, non conoscevo questo artista pur essendo della mia generazione. Vedi, bisogna ascoltare Lorenzo Speed per scoprire tante cose. Film preferito: La mia Africa, gran film. Io anche il libro era uno dei film preferiti della mia mammina, tra l'altro, con Meryl Streep e Robert Redford. Trama, sceneggiature bellissime, da trattenere il fiato.

Bene, proseguiamo allora nella carrellata. Tra l'altro poi arriva anche la mia versione preferita di Your Love, che ho suonato tante volte. Anche DJ importanti mi hanno chiesto quale fosse quella versione, perché l'ho suonata anche a delle serate. Una su tutte, mi ricordo, al New Bubble che abbiamo fatto al ristorante Badia a Cervarese e Santa Croce, anzi per la precisione a Montemerlo, altrimenti poi il Simon mi tira le orecchie. Dopo numerosi singoli e remix, nel 1991 arrivò il suo primo album, Beyond the Mix. Il disco conteneva le hit The Whistle Song, che stiamo ascoltando adesso, probabilmente il brano più famoso di Frankie Knuckles, secondo me invece è Your Love, Rainfalls e Workout, che non solo raggiunsero ottimi piazzamenti nelle classifiche dance, ma vennero anche particolarmente apprezzati dalla critica. Il giornalista della rivista Billboard, Larry Flick, nel 1992 affermò che Frankie Knuckles era probabilmente il miglior artista dance d'America e che nelle sue produzioni conosce il groove, conosce la canzone e tutto il quadro. Nel 1995 Knuckles pubblicò il suo secondo album dal titolo Welcome to the Real World, benvenuto nel mondo reale, con la cantante Adeva, contenente le hit Too Many Fish e What Do You Want From Me. Adesso allora andiamo con la mia versione preferita di Your Love, senti qua. Intanto questa era The Whistle Song, sempre per ripercorrere la storia musicale del grande Frankie Knuckles, uno dei padri fondatori della musica house, in questo caso di Chicago, ma perché no anche di New York. Bene, proseguiamo allora. Siamo al 1995, appunto Frankie pubblica il suo secondo album dal titolo Welcome to the Real World, benvenuto nel mondo reale, con la cantante Adeva, contenente appunto le hit Too Many Fish e What Do You Want From Me. Invece nel 2004 è uscito l'album A New Reality, una nuova realtà. Sono noti i suoi lavori come remixer su canzoni di Michael Jackson, che tutti conoscerete, e Diana Ross, per i quali nel 1997 vinse un Grammy. Il 25 agosto del 2004 è stata intitolata a suo nome la strada in cui si trova il warehouse, appunto locale citato prima, a Chicago. Honorary Frankie Knuckles Way. Dal 2011 inizia un sodalizio con l'etichetta inglese Nocturnal Groove, riproponendo in chiave moderna alcuni grandi classici del passato, house e non, con lo pseudonimo Director's Cut, progetto al quale prende parte assieme ad Eric Kapper. La notte del 31 marzo 2014 Frankie Knuckles morì a causa dell'aggravamento della condizione fisica dovuto alla sua malattia cronica, il diabete mellito di tipo 1, per la quale era stato costretto all'amputazione di un piede nel 2008, pur continuando ad esibirsi anche dopo l'intervento. Bene, abbiamo ripercorso allora la storia della musica del grande Frankie Knuckles. Io dico sempre che gli artisti musicali sono fortunati da un lato, perché hanno la possibilità di rimanere in vita non solo perché sono amati dai loro fan, dai loro followers, ma anche perché con la loro musica, con la loro arte possono rimanere appunto vivi nei ricordi di chi li ha amati e anche delle altre persone che vogliono ascoltare le loro opere musicali. E allora Your Love, Frankie Knuckles, rivisitata per voi in questo viaggio sonoro con Lorenzo Speed, pillole di musica, in questo caso elettronica. Omaggiamo Frankie Knuckles. Per i vostri messaggini WhatsApp, Telegram ed SMS 349 72 67 647. Siamo qui per voi, dateci dentro.

Grazie, grazie Mr. Frittella per il sei un portento. Grazie, troppo buono, troppo gentile. O troppo buona, non ho ancora capito. Ma Mister, sei un maschietto sicuramente.

Bene, bene, allora abbiamo ripercorso anche la storia di questo grande artista, il grande Frankie Knuckles. Spero di avervi tenuto compagnia con questa storiella di musica house, musica elettronica. Allora torniamo alla musica classica, rivisitata per voi in chiave moderna. Continuate a scriverci, WhatsApp, Telegram, SMS. Per chi è ancora con noi e vuole farsi sentire, è sempre il benvenuto o la benvenuta. 349-7267-647 per i vostri messaggini di testo, SMS, WhatsApp e anche o Telegram.

Grazie, grazie Roberta che dice grazie, sei un'enciclopedia vivente musicale, anche se qualcosa ti sfugge tu vai alla ricerca, non ti fermi finché non hai trovato quello che volevi. Beh, tante cose le ho imparate perché ho letto anche tanti libri sulla cultura rave prima, che abbiamo citato a fine anni 80 con i rave di Londra e dell'Inghilterra con il grande Carl Cox, uno degli artisti in questione. E poi tante cose le ho imparate da chi era più grande di me, da chi mi ha insegnato, da chi mi ha trasmesso. Poi ci ho messo sicuramente del mio perché sono curioso per natura e quindi mi piace conoscere cose nuove, imparare, evolvere, migliorare. Allora miglioriamo insieme. Se anche voi avete dei consigli, mandateli, siamo qui per voi, we are here for you. So che ci siete, quindi dite la vostra, non rimanete silenti.

Questo disco mi fa venire i brividi. Pazzesco. Senti che suoni. Dove ci porti, Lorenzo Speed? In un mondo fatato.

0: Ma che bella questa musica che ci porta in un oceano di infinita dolcezza sonora. Inutile dirlo. Lorenzo Speed è un qualcosa di unico veramente nell'universo, la stella più bella che brilla lassù.
1: Addirittura, grazie Roberta, troppo buona Roberta di Montebelluna, grazie di cuore per le tue autorevoli e dolci parole, dolci come le sinfonie che ascoltiamo. Vi piacciono? Dite la vostra, 349-7267-647. Si va avanti, siamo in tanti. Scriveteci, interagite. We are here for you, 349-7267-647.

Bene, dai, allora dal grande Frankie Knuckles, colonna portante della musica house, passiamo a un DJ producer, DJ producer al singolare emergente. Vediamo chi indovina titolo e autore di questo brano. WhatsApp, Telegram, SMS per le vostre risposte valide non 349 7267647. Si va con la musica.

0: Ecco Roberta che dice: ma armonia, la dolcezza musicale più bella che ci sia. Faccio la fila al bar o il vocale? Non lo so, dimmelo tu, Robertina.
1: Ma è armonia, la dolcezza musicale più bella che ci sia. Ormai la conoscono tutti, i belli e i brutti.
0: Ve l'ho detto che poi gli audaci vengono premiati. Allora è arrivata anche la Nadia dall'Arcella, che è sempre più bella, che secondo me era una nostra ascoltatrice anche di tanti anni fa. Correggimi Nadia se sbaglio. Dice: ciao Lorenzo, ti mando un caro saluto, ora ti sto ascoltando dall'auto, sto rientrando verso casa. Nadia Arcella, va bene, grazie Nadia, confermami, dimmi se sei tu oppure no. Anche se non sei tu, non importa, va bene lo stesso. Ti dedico Armonia, come ha detto Roberta di Montebelluna, il disco di Lorenzo Speed. Senti qua.

dal numero mi sembra di ricordare che sei tu. Pensa che memoria che ho, a distanza di tanti anni ricordo ancora il numero. Mi sembri tu. Confermami, e se no va bene lo stesso. Ok, confermami, dai. 349-7267-647 per i vostri messaggini. Vi vedo svegli, attivi, pimpanti e dinamici. E allora dopo Armonia ne arriva un altro, perché il viaggio sonoro con Lorenzo Speed non finisce qui. Non finisce mai, no, non si può dire mai, però dai, andiamo avanti più che possiamo. Forza e coraggio, il sonoro viaggio.

0: bellissima Forever Pies, una musica universale che celebra l'amicizia per sempre, scritta dal sublime Lorenzo Speed.
1: Ma Forever Friends l'abbiamo messa a inizio viaggio sonoro, adesso stiamo parlando di armonia, Roberta. Va bene, dai, ti perdoniamo perché sei buona, gentile, educata. E Nadia dell'Arcella mi conferma che è proprio lei. Bene, benvenuta, bentornata, welcome back. Bienvenida, Nadia Arcella. E le fate, e GF.

Brava, brava Roberta, brava. Sai che spesso e volentieri ti tiro le orecchie quando te lo meriti, ma quando te lo meriti ti faccio anche i complimenti, perché io sono sincero. E allora andiamo con la prossima. Senti qua, speriamo vi piaccia. Diteci la vostra, mandateci i vostri feedback musicali e non. WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647. Lo dico più lentamente: 349-7267-647. Per i vostri messaggini, WhatsAppini, Telegrammini.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

about

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.